Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto. Radio Talpa presenta Ritratti in Rock, i musicisti che hanno scritto il libro della storia del rock.

0: Londra, metà anni 70. Un felice incontro tra David Sylvian alla voce, Steve Jansen alla batteria, Mick Karn al sax, Richard Barbieri alle tastiere e Rob Dean alla chitarra porta alla nascita dei Japan. L'avventura inizia con un paio di album trascurabili.
1: L'album di debutto, Adolescent Sex, è del 1978. Il singolo di maggior successo di questo album, Don't Rain on My Parade, è l'unico brano non composto da Sylvian, ma da Jules Stein e Bob Merrill.

L'album non vende molto in Europa, ma raggiunge la 26esima posizione di vendita in Giappone. Nello stesso anno esce Obscure Alternatives, con brani composti esclusivamente da David Sylvian. Questo è Sometimes I Feel So Low.

0: Anche questo lavoro non ha molta fortuna, i Japan sono ancora una band acerba. Una maggiore incisività si ha con un glam rock vicino ai Roxy Music. Il terzo album del gruppo è Quiet Life, uscito nel 1979.
1: Perfettamente esemplificato dalla title track condotta su Rhythmica Dance. Quiet Life, la vita tranquilla. Ragazzi, ora i tempi stanno cambiando, il gioco potrebbe farsi duro. Ragazzi, vi passerebbe mai per la testa? Ragazzi, state pensando di trasferirvi da qualche parte? Ragazzi, troverete mai il tempo? Eccoci qui, bloccati. In qualche modo sembra che sia la stessa cosa. State attenti, ecco di nuovo la vita tranquilla. Ragazzi, adesso la campagna è solo a qualche miglio da qui. Ragazzi, riconoscete i segni? Ragazzi, quando queste mani che guidano spingono contro i binari. Ragazzi, è troppo tardi per chiedersi perché. Eccoci qui, bloccati. In qualche modo sembra che sia sempre la stessa cosa. State attenti, ecco di nuovo la vita tranquilla. Adesso, mentre te ne vai, senza guardarti indietro, penserai a me? E se lo facessi, potrebbe mai fermarsi? Oh, la vita tranquilla. Eccoci qui, bloccati. In qualche modo sembra sempre la stessa. Ecco di nuovo la vita tranquilla.

0: La produzione per questo nuovo disco è di Simon Napier Bell e degli stessi Japan, mentre le canzoni sono scritte dal solito Sylvian.
1: Nel successivo Gentleman Take Polaroids del 1980, i Japan proseguono con non troppi personali composizioni pop, dove si differenziano alcuni brani, tra cui Burning Bridges, una sorta di ipotetico film noir reso struggente dagli intensi interventi del sax,

Gentlemen take Polaroids. I gentiluomini scattano Polaroid. C'è una ragazza in giro per la città che mi piacerebbe conoscere. Mi piacerebbe scivolare via con te. Se tu dicessi che mi ami, come potrebbe dispiacermi? C'è per caso un'altra faccia in tutto quello che fai? Respira l'aria di campagna. Non vincerai mai. I gentiluomini scattano Polaroid. Si innamorano. Dammi la vita, fammi girare. Ed io starò solo qui, seduto, chiedendomi perché. È solo una città straniera, con una mente straniera. Perché è tutto così spigoloso e asciutto? Il sapore dell'aria di campagna non lo conoscerai mai. I gentiluomini scattano Polaroid. Si innamorano. Respira l'aria di campagna, non vincerai mai. I gentiluomini scattano Polaroid. Si innamorano.

Passa un anno ed è il momento dell'ultimo album dei Japan, Tindrum, senza il chitarrista Rob Dean. La presenza di sonorità asiatiche calate in un contesto asettico e cristallino diviene centrale. I vocalizzi della cantante Yuke Fuji caratterizzano alcuni dei momenti dell'album, come il magniloquente dance pop di Visions of China,

In altri brani di Tindram, la ritmica dei Japan si fa più oppressiva e funky, come nella scintillante The Art of Parties, mentre la suggestiva Ghost coniuga ballad e inquieta ambient music orientale, con il vibrante e rilassato timbro vocale di Sylvian, che si avvicina molto a quello di Brian Ferry, leader dei Roxy Music. Ghost, fantasmi. Quando la stanza è tranquilla, la luce del giorno quasi andata, sembra che ci sia qualcosa che dovrei sapere. Beh, devo andarmene, ma la pioggia non si ferma mai. E non ho nessun luogo particolare dove andare. Proprio quando penso che sto vincendo, quando ho battuto ogni porta, i fantasmi della mia vita soffiano più forte di prima. Proprio quando pensavo di non poter essere fermato, quando è arrivata la mia occasione di essere re, i fantasmi della mia vita hanno soffiato più forte di prima. Beh, mi sento nervoso e mi ritrovo da solo. La vita semplice non c'è più. Una volta ero così sicuro, ora il dubbio nella mia mente va e viene, ma non porta da nessuna parte. Proprio quando penso che sto vincendo, quando ho battuto ogni porta, i fantasmi della mia vita soffiano sempre più forte. Proprio quando ho pensato di non poter essere fermato, quando è arrivata la mia occasione di essere re, i fantasmi della mia vita hanno soffiato più forte di prima.

dissidi sempre più forti tra Sylvian e Kekarn portano allo scioglimento dei Japan. Nel 1982 esce un bel doppio album dal vivo contenente le maggiori hit della band, più tre brani inediti. Il brano che apre quest'ottimo lavoro è Oil on Canvas.

David Butt, in Alt Tessilvian, conclusa l'esperienza con i Japan, collabora con Ryuichi Sakamoto, prima nella stesura della colonna sonora del film Merry Christmas Mr. Lawrence, poi nel loro brano più noto, Forbidden Colors. 10 anni dopo l'ultimo disco, i membri originali si riuniscono per il progetto Raintree Crown, con un unico album prodotto. Concludiamo con il singolo tratto da questo progetto, Blackwater.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: RadioTalpa.it propone Talpando di chi ogni mercoledì dalle 21 alle 22 per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90 e oltre, con Enrico Simoncelli in regia e Melissa Galluzzi in studio. Amici del web, buonasera, buonasera di cuore da Radio Talpa e benvenuti e soprattutto bentornati a Talpando di chi, per parlare di autori e artisti degli anni 70, 80, 90 e soprattutto per ascoltare la loro musica. Con voi in studio ci sono naturalmente io, Melissa Galluzzi, e in regia l'insostituibile Enrico Simoncelli per un'ora di diretta come ogni mercoledì dalle 21 alle 22. E allora subito pronti, perché questa sera parleremo di un gruppo conosciutissimo nel genere pop rock. Loro sono britannici, nascono musicalmente nel 1976 in piena esplosione new wave, ma raggiungono l'apice del successo tra la metà e la fine degli anni 80. Loro sono i The Cure. I componenti storici della band sono Robert Smith, voce chitarra, Perry Bamonte, chitarra e tastiere, Roger O'Donnell, tastiere, Simon Gallup, basso, e Jason Cooper, alla batteria. 27 album pubblicati, 13 in studio, 4 live e 10 raccolte. Easy Cure è stato il loro primo nome della band, ma poi, pensando fosse troppo hippie, Smith decise di cambiarlo in The Cure, proprio loro. La prima pubblicazione in assoluto del gruppo risale al 1978 e si tratta del singolo Killing an Arab, la quale canzone attira non poche polemiche sul razzismo, tutte ovviamente smentite dal gruppo. Ciò nonostante,

Il brano viene bandito dalle radio statunitensi nel periodo dell'11 settembre e non è stata più suonata fino al 2005, quando è tornata sotto le mentite spoglie di Kissing an Arab. Ma noi ascoltiamo l'originale per voi, la primissima canzone dei Cure questa sera, Killing an Arab.

e l'assumiamo così, Killing an Arab. Continuiamo a parlare dei Cure, che dopo la pubblicazione di questo brano danno vita al loro album esordio. Era il 1979 quando la band subisce gli influssi giovanili del punk e hard rock di David Bowie, con brani come Three Imaginary Boys. Nello stesso anno nasce anche il secondo singolo, Boys Don't Cry, il quale in un secondo momento viene incluso nell'album esordio. Il brano vince il disco d'oro in Portogallo e vende oltre 400.000 copie. Ascoltiamo questo grande successo dei Cure, Boys Don't Cry.

Boys Don't Cry, brano del 1979, anno in cui i Cure sono da supporto per diverse band, ed è con una di queste, i Siouxsie and the Banshees, che nasce un duraturo e profondo rapporto professionale che permette a Robert Smith di esplorare un nuovo tipo di musica un po' più oscura, con effetti sonori per la sua chitarra. Dopo l'uscita del terzo singolo Jumping Someone Else's Train, Smith cambia però atteggiamento, diventa più matura, consapevole e pignolo, tanto da infastidire Michael Dempsey, l'allora bassista dei Cure, il quale viene sostituito dal famoso Simon Gallup. In futuro ciò che distinguerà i Cure è la costante instabilità tra il numero dei componenti del gruppo, insomma un andirivieni continuo, soprattutto nelle esibizioni dal vivo, oscillando tra i 3 ai 6 componenti. E quindi con l'ingresso di Gallup che i toni musicali si incupiscono, sfociano nel melanconico 70 Second del 1980, l'unico singolo estratto dall'album e l'iconica A Forest.

E per chi si fosse collegato solo ora, questa è Talpando di Chi e questa sera proprio qui a radiotalpa.it parliamo dei Cure. Questo brano che sta sfumando è A Forest. Continuiamo a parlare dei Cure. Nel 1980 registrano il loro terzo album in studio. Uscirà l'anno dopo e porta il titolo Fate, sottolineando il rapporto che le persone hanno con la fede e la fiducia per il prossimo. Fate è il prossimo brano in ascolto.

E dopo Faith, per i Cure arriva un altro periodo di cambiamento, non solo musicale ma anche introspettivo, con un album intriso di rabbia, di risentimento contro i canoni di giudizio che le persone avevano sul sesso. Così in quell'anno pubblicano Pornography. Dopo Smith, per la ribellione e per incoronare la sua tristezza, la tristezza delle sue melodie, cambia anche il suo look in un trucco pesantissimo, quasi ostentato, mandando però in delirio i fan. Pornography.

I'm going to go to the house.

Ed era proprio un periodo un po' particolare per i Cure, questo, fra questa registrazione di Pornography ha mandato in delirio i fan, ma loro erano un periodo veramente scuro della loro esistenza musicale e anche appunto introspettiva. Ma dopo un periodo dark, i Cure tra il 1983 e il 1986 hanno finalmente una svolta pop, trovando uno stile più leggero e allegro, spinti dal loro discografo Caris Parry. La band così esce fuori dagli schemi e distrugge il mito corrente. Viene registrata nel 1982 Let's Go to Bed, una divagazione synth pop, ed ecco questo il nuovo singolo per voi, a tal pando di chi questa sera con i Cure. Let's Go to Bed.

Robert Smith, voce dei Cure, stanco di essere il leader del gruppo, torna a suonare con i Banshees, questa volta come chitarrista però. Era il 1983 quando si dà inizio al progetto chiamato The Glove, dove esce Blue Sunshine. Ma per contratto con i Cure, Smith non può essere il cantante ufficiale. Esperienza per lui allenante, molto alienante e folle, che lo porta, ahimè, a tornare con i Cure. Subito, ahimè, anche no, nel senso che meglio per noi, forse anche per lui. Subito registrano il nuovo singolo The Walk, entrando, pensate, nella top 20 britannica, proprio in quell'anno. Ascoltiamolo insieme, The Walk.

The Walk, dopo la fantastica canzone che abbiamo appena ascoltato, i Cure programmano una serie di concerti e la band va rafforzata a questo punto. Entrano quindi a far parte dei Cure Andy Anderson dei Brilliant e Phil Tonality, che aveva firmato Pornography come agente discografico. Nuova scintilla quindi, nuovi successi, e si torna in studio per registrare The Love Cats. Era il 1983.

Ed eccoci alla fine del 1983, i Cure pubblicano Japanese Whispers, un mini LP che raccoglie tutti e tre i precedenti singoli. A novembre dello stesso anno esce Nocturne di Siouxsie and Banshees, con Smith ancora nuovamente alla chitarra, registrato in concerto a Londra. Nell'anno successivo, l'84, esce per i Cure The Top, il loro lavoro più eclettico, con il rientro di Paul Thompson. Ascoltiamoli ancora, questa volta con The Top.

Il leader del Cure, dopo un periodo carico fra di impegni con la band e il sodalizio con i Banshees, decide di lasciare questi ultimi per dare inizio assieme ai Cure al loro successo commerciale con un nuovo album in studio, il sesto per l'esattezza, dal titolo The Head on the Door, con due singoli di successo anche in Italia, In Between Days e Close to Me. Ed è proprio lui che ascoltiamo sempre a Radio Talpa, sempre a Talpando di Chi con i Cure.

ulteriore passo verso la celebrità, i Cure lo compiono anche con la raccolta di singoli come ad esempio Standing on a Beach. Un doppio LP però arriva nel 1987 con Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, dove troviamo Just Like Heaven, uno dei brani più ballabili e forse meno rock, ma rimasti sicuramente nella storia dei Cure.

Ecco che sfuma la meravigliosa Just Like Heaven. E si ritorna al dark per i Cure, e il 1989 con l'album Disintegration, di grande successo mondiale. Il disco prevede il brano pubblicato anche come singolo dal titolo Love Song.

E subiamo Love Song, ne continuiamo a parlare dei Cure, che nel 1991 un album live entra nello stesso, proprio in quell'anno, suonando per il famoso MTV Unplugged, e vincono il premio per il gruppo britannico dell'anno ai British Award. Nel 1992 esce Wish, un altro grande successo nominato per i Grammy Award nella categoria Best Alternative Music Performance. Un famosissimo pezzo tratto da questo album è sicuramente Freedom in My Love.

Dopo un periodo di decadenza alternata alla realizzazione di un sogno per Smith nel duettare con David Bowie al Madison Square Garden di New York, al partecipare a trasmissioni radiofoniche, fino ad arrivare a partecipare ad una cover di World in My Eyes nell'album For the Masses, tributo ai Depeche Mode, eccolo di nuovo assieme alla band con una nuova svolta e nel 2000 pubblicano Blood Flowers con i brani di punta Maybe Someday e Out of This World, ed è proprio il prossimo brano in ascolto.

E proseguiamo la storia di questa leggendaria band. Si arriva al 2001 quando esce una Greatest che segna l'addio alla Fiction Recording, dopo l'etichetta, questa era l'etichetta di sempre. I Cure girano l'Europa proponendo per intero la trilogia gotica con i tre album, dove due concerti verranno riproposti in DVD con il nome Trilogy. Questo progetto, secondo Smith, doveva porre fine al loro successo, quando invece nel 2003 si ritrovano per registrare, sotto la guida del guru nu metal, Ross Robinson.

meravigliosa, aveva un grande e ha un grande successo tutt'oggi, The Only One. Ma andiamo avanti, nel 2009 i Cure vengono incoronati Gold Like Genesis nella rivista britannica NME. A febbraio del 2020 la band viene premiata anche agli NME Award come Best Festival Headliner. Il 3 marzo del 2022 Robert Smith annuncia il titolo del primo dei suoi due album in uscita, Song on the Lost World. Ma io voglio salutarvi con un brano un po' meno cupo, ma sicuramente più romantico, anzi forse l'unico dei più romantici fra i loro grandi successi. Prima però vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo naturalmente mercoledì prossimo con Talpando di Chi qui su radiotalpa.it con Melissa Galluzzi e anche Enrico Simoncelli, ma sì, dai, per parlare di musica e artisti anni 70, 80, 90. Questa sera io vi saluto con loro, con i Cure e il suo successo mondiale, Trust. Notte.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

gold.

0: Is Vic there?
1: Hello.
0: Is Vic there? Is Vic there? Is Vic there?

0: RadioTalpa.it, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
1: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.

0: see it.
1: The very rock and roll station, RadioTalpa.it.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Benvenuta su Radio Talpas. Stai per ascoltare Avatar. Selezioni musicali tematica di Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet. Il tema di questa puntata. È la musica blues. Ascolta bene.

0: wet looking. Optical promise. He'll be dead in hell before I'm born. Sure thing.
1: Molto bene. Hai ascoltato un poco di musica blues. Offerta da Avatar. Selezioni musicali tematica da Maurizio Castelvetro. Avatar. Dalle 8 alle 9, qui, su internet.

0: Ben trovati a Ora Musica, anche oggi la musica indipendente in radio. Ben trovati da Riccardo Pellegrini. Allora, anche oggi tante belle cose da condividere con voi. Nostra ospite sarà Claudia Ferri per raccontarci il suo nuovo singolo. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Donald Beck, Peter Tosh e Mick Jagger oggi ad aprire Ora Musica, il nostro classico che apre il nostro viaggio quotidiano con le novità indipendenti. È tempo di novità e adesso novità al primo ascolto in particolare. Ci sono gli Stil Novo che tornano con questo singolo, Appesi a un filo.

0: intervista. Ora musica, spazio interviste. Oggi andiamo in zona Arezzo e facciamo una chiacchierata con Claudia Ferri. Claudia, ben trovata, Ora musica.
1: Ciao, grazie, un salutone a tutti.
0: Allora, Movimento Ipnotico, questo è il tuo nuovo singolo. Mi piace molto la copertina, anche se devo dire che quando vedo le scritte col rossetto su, non lo so, forse era un film che mi aveva colpito, su uno specchio vado in panico. Non lo so, era una roba, mi ricordo che era un film dove due si incontravano, passavano la notte insieme, poi uno la mattina spariva, lui e, no, lei spariva e lui quando andava a lavarsi la faccia vedeva questa scritta con scritto tipo benvenuto nell'AIDS, benvenuto, una roba del genere.
1: L'ho visto anch'io ma non mi ricordo che film era.
0: Con rossetto sullo specchio, tantissimi anni fa. Adesso ho visto la tua copertina, ho detto aiuto,
1: No.
0: Però niente del genere. Movimento Ipnotico, però, ecco, raccontaci un po' questo brano.
1: Allora, è un brano che nasce praticamente da, come si può dire, da una mia, dalla mia esperienza personale, o meglio, era un momento, diciamo, di stasi.
0: Sì.
1: Sia stasi lavorativa che artistica, e c'è stato un cambiamento proprio nella mia vita. Io sono passata da fare un lavoro sempre bellissimo a farne totalmente un altro, e quindi ho voluto, diciamo, riportare questa mia esperienza su carta. Ovviamente, diciamo che è partita da un'idea e poi è finita, diciamo, su riportarlo su una storia d'amore. Però ecco, volevo dare questo input di cambiamento, però creandoci sopra una bella storia che poi alla fine è diventata una storia un po' quasi da film, no?
0: Ti faceva paura questo cambiamento?
1: All'inizio sì, poi invece è stato un cambiamento spaziale, cioè, perché proprio, come si può dire, è stato un cambiamento, cioè un po' un salto nel buio, però mi ha fatto bene, mi ha fatto molto molto molto molto bene.
0: Il Movimento Ipnotico, c'è anche un video che naturalmente trovano su YouTube o sui tuoi social, che adesso ci segnali.
1: Sì, certo, ho Instagram, mi trovate come Claudia Ferri 81, Facebook, poi anche TikTok mi trovate come Claudia Ferri, e niente, anche YouTube.
0: Perfetto.
1: Mi trovate tranquillamente lì, ovviamente Spotify e tutte le piattaforme digitali.
0: Claudia Ferri, ora qui anche da noi, Ora Musica con Movimento Ipnotico. Grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi.

0: Ora musica con Claudia Ferri, si chiama Movimento Ipnotico il suo singolo e ce lo ha raccontato oggi qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: Non è vero che non avevo niente, ho sempre avuto Radio Talpa con me, Marilyn Monroe.

0: del giorno.
1: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano vuoti, non ha

0: Forse io un po' ne ho, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Questa è la canzone di Chiara Nikita, novità della scorsa settimana qui a Ora Musica, ora inserita in programmazione. Tra le novità della scorsa settimana anche la nuova canzone di Mirko Colombari.

life. Now it's time we laugh in the kitchen. Spaghetti a mezzanotte. Un discorso tira l'altro, poi l'alba ci sorprende.

My Lovely Geisha, Mirko Colombari con il suo nuovo singolo ad alta rotazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. E anche questa settimana ad alta rotazione c'è lei, Francesca Gallo, Leggera. Potremmo

0: Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Si chiama Per non tornare mai più, il singolo di Doria tra le novità di Ora Musica. Oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Torniamo indietro negli anni 1978, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland.

Boogie Wonderland. Oggi nell'angolo dei ricordi siamo ritornati alla disco dance, funky dance degli Earth, Wind & Fire, con uno dei brani più celebri dal loro prestigiosissimo repertorio. Domani alla stessa ora altro classico. Adesso tornano le promozioni di Ora Musica con Tati S, L'incontro.

0: L'incontro era Tati S con il suo singolo Per l'estate, tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radiotalpa.it seleziona per te le migliori musiche.

La migliore musica italiana indipendente la puoi ascoltare su Radio Talpa Web Radio. Nuove proposte nella selezione Alca Records. In rete ogni lunedì alle ore 14, sempre su Radio Talpa Web Radio.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A Lesbia. Godiamoci la vita, mia Lesbia, l'amore e il mormorio dei vecchi inacediti, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci e ancora 100, dammene altri 1000 e ancora 100, sempre, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, perché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande.

Questo amore è così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore è bello come il giorno, cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Questo amore è così vero, questo amore è così bello, così felice, così gioioso, così irrisorio, tremante di paura come un bambino quando è buio, così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che faceva paura agli altri e li faceva parlare e impallidire. Questo amore tenuto d'occhio perché noi lo tenevamo d'occhio, braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Perché noi l'abbiamo braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Quest'amore tutto intero, così vivo ancora, e baciato dal sole, è il tuo amore, è il mio amore, è quello che è stato. Questa cosa sempre nuova, che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda, viva come l'estate. Sia tu che io, possiamo andare e tornare, possiamo dimenticare e poi riaddormentarci, svegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognarci della morte, ringiovanire e svegli sorridere, ridere. Il nostro amore non si muove, testardo come un mulo, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, stupido come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dire, e io l'ascolto tremando e grido, grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti quelli che si amano e che si sono amati. Ah sì, gli grido per te, per me, per tutti gli altri che non conosco. Resta dove sei, non andartene via. Resta dove eri un tempo, resta dove sei. Non muoverti, non te ne andare. Noi che ci siamo amati, noi t'abbiamo dimenticato. Tu, non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci morire assiderati. Lontano, sempre più lontano, dove tu vuoi. Dacci un segno di vita. Più tardi, più tardi, di notte, nella foresta del ricordo. Sorgi, improvviso. Tendici la mano.

poiché l'alba si accende ed ecco l'aurora. Poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente a ritornare a me che la chiamo e l'imploro. Poiché questa felicità consente ad essere mia, facciamola finita coi pensieri funesti. Basta con i cattivi sogni. Ah, soprattutto basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senza anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore. Basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio, ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà. Io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme, da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciottoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere diritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in gaie lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà senza fastidio. E non chiedo davvero altro paradiso.

quello che c'è in me e soprattutto stanchezza. Non di questo o di quello e neppure di tutto o di niente. Stanchezza, semplicemente, in sé stanchezza. La sottigliezza delle sensazioni inutili, le violenti passioni per nulla, gli amori intensi per ciò che si suppone in qualcuno. Tutte queste cose, queste, e ciò che manca in esse eternamente. Tutto ciò produce stanchezza. Questa stanchezza. Stanchezza. C'è senza dubbio chi ama l'infinito. C'è senza dubbio chi desidera l'impossibile. C'è senza dubbio chi non vuole niente. Tre tipi di idealisti. E io nessuno di questi, perché io amo infinitamente il finito, perché io desidero impossibilmente il possibile, perché voglio tutto, o ancora di più se può essere, o anche se non può essere. Il risultato? Per loro la vita, vissuta o sognata, per loro il sogno sognato o vissuto, per loro la media fra tutto o niente, cioè la vita, per me solo una grande, una profonda e con quale felicità, infeconda stanchezza, una supremissima stanchezza, issima, issima, issima stanchezza. Fernando Pessoa.

Porto dentro il mio cuore. Porto dentro il mio cuore, come un cofanetto pieno che non si può chiudere, tutti i luoghi dove sono stato, tutti i porti a cui sono arrivato, tutti i paesaggi che ho visto da finestre o da oblò, o dai ponti di poppa delle navi, sognando. E tutto questo che tanto è poco per quel che voglio. Ho viaggiato per più terre di quelle che ho toccato, ho visto più paesaggi di quelli su cui ho posato gli occhi, ho fatto esperienze di più sensazioni, di tutte le sensazioni che ho sentito, perché per quanto sentissi, sempre qualcosa mi mancava e la vita sempre mi afflisse, sempre fu poco e io infelice. Non so se la vita è poco o è molto per me, non so se sento troppo o poco, non so se mi manca lo scrupolo spirituale, il punto di appoggio dell'intelligenza, la consanguineità con il mistero delle cose, scossa ai contatti, sangue sotto i colpi, fremito ai rumori, o se un altro significato più comodo e felice c'è per questo. Sia come si vuole, era meglio non essere nato, perché per quanto interessante, in ogni momento la vita finisce per dolere, nauseare, tagliare, radere, stridere, a dar voglia di urlare, saltare, restare per terra, uscire fuori da tutte le case, da tutte le logiche, da tutte le pensiline, e andare a essere selvaggi verso la morte fra alberi oblì, fra cadute e pericoli e assenza del domani. E tutto ciò dovrebbe essere un'altra cosa, più vicina a ciò che penso, a ciò che penso o sento, che non so nemmeno cosa sia. Oh vita!

0: Signore e signori, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs,
1: American Dream.
0: In studio Maurizio Benvenuti.
2: Hello.
3: Cari amiche e cari amici, sono Maurizio Benvenuti, siamo negli studi di Radio Talpa e sta per iniziare un doveroso omaggio a un grande artista, un grande cantautore, Glenn Hansard, che ci ha lasciato in questi giorni. Glenn Hansard è una voce che attraversa il cuore della canzone d'autore contemporanea, un artista la cui musica nasce dall'urgenza della verità e dalla semplicità emotiva. Cantautore, chitarrista, attore e leader carismatico, Hansard ha costruito una carriera che unisce il folk tradizionale irlandese, il rock più sanguigno e una sensibilità poetica, capace di toccare l'intimo.

0: Glenn Hansard è nato a Dublino, la sua formazione artistica è segnata dalla strada, dai busking nei pub e dalle collaborazioni con musicisti che condividono con lui la passione per la canzone come confessione pubblica. La voce di Glenn è ruvida e calda allo stesso tempo, capace di passare dal sussurro alla dichiarazione con naturalezza. Non cerca la perfezione tecnica fine a se stessa, la sua forza sta nella sincerità interpretativa, nella capacità di far sentire ogni parola come se fosse detta per la prima volta. E questo approccio rende le sue esibizioni live momenti di comunione dove l'ascoltatore percepisce la fragilità e la determinazione dell'artista.
1: Hello.

I testi di Glen Anselm esplorano l'amore, la perdita, la redenzione e la ricerca di senso. Spesso usa immagini semplici e concrete, come strade, case, notti insonni, per raccontare emozioni complesse. La sua scrittura è diretta ma mai banale. C'è sempre uno sguardo che scava sotto la superficie, una frase che rimane impressa per la sua onestà.

seda. Sul palco, Glenn Hansard è un narratore. Non recita, ma condivide. Le sue performance sono segnate da momenti di intensità collettiva dove la band e il pubblico si fondono. Che suoni in un piccolo club o in un teatro pieno, mantiene la stessa intensità, la stessa cura per il dettaglio emotivo. La sua energia non è spettacolo fine a se stesso, ma servizio alla canzone. Dalla sua esperienza con i Frames alla collaborazione con Marchetta e Glova, che ha portato anche al successo cinematografico con Once, Glenn Hansard ha dimostrato una straordinaria capacità di lavorare in sintonia con altri artisti, creando dialoghi musicali che amplificano la forza delle sue canzoni. Il film Once e la canzone Falling Slowly hanno portato la sua arte a un pubblico globale, senza però snaturare la sua autenticità. Ascoltiamola.

Oltre alla musica, Glenn Hansard era percepito come un artista autentico, impegnato nella vita reale. Le sue scelte artistiche e personali riflettono una coerenza tra ciò che canta e come vive, e questo creava un legame profondo con chi lo segue tuttora, anche se ci ha lasciato. Non è solo intrattenimento, è testimonianza.

0: E così, care amiche e cari amici, oggi abbiamo voluto omaggiare Glenn Hansard che ci ha lasciato proprio in questi giorni, un artista amato tantissimo in patria, tanto è vero che sono infiniti i post di tutte le varie testate giornalistiche, delle varie radio irlandesi, ma anche di semplici ascoltatori, di semplici ammiratori che lo hanno voluto ricordare. E oggi lo ha fatto anche Radio Talpa. E vogliamo chiudere questo omaggio con un pensiero semplice ma sentito. La sua musica ci ricorda che la bellezza nasce dall'onestà, che una canzone può essere cura e resistenza. Grazie, Glenn, per averci insegnato che la voce umana, anche quando è imperfetta, è il più potente strumento di verità. E pensate un po', bene, Glenn Hansard, avremmo avuto la possibilità di vederlo e di ascoltarlo proprio nella nostra Pesaro. Purtroppo, questo appuntamento, lui non ci sarà, ma noi continuiamo ad ascoltare le canzoni, così come abbiamo fatto oggi, perché queste canzoni hanno ancora il potere di cambiarci la giornata. E allora Radio Talpa vi saluta con il cuore pieno di musica e la promessa di ritrovarci presto per un altro viaggio sonoro. Un abbraccio a tutti quanti voi.
1: One, two.

Ero come una sconosciuta in una terra straniera ed era molto peggio che semplicemente trovarsi tra l'incudine e il martello. Ero nel mezzo di New York City, senza lavoro, senza soldi, senza un posto dove vivere e praticamente avevo pochissime speranze di cambiare a breve quella sfortuna. L'unica cosa che avevo era la mia voce, estremamente dotata. Quindi è a questo che mi rivolsi in una delle mie ore più buie. Sono andata in West 4th Street perché non conoscevo nessun altro posto e ho trovato lì un angolo. Sono rimasta in quel posto a piangere in lacrime. E poi ho cantato e ho pianto. E ho cantato e ho pianto. Cantavo standard jazz tradizionali e la gente mi dava soldi. Sono rimasta scioccata. Ho detto, non avevo una chitarra né una tastiera. Avevo solo la mia voce e il mio cuore spezzato. Questo era tutto quello che avevo. Ero in contatto con le mie emozioni più crude e non potevo nasconderle mentre cantavo. I miei tempi sono stati così difficili che ho davvero iniziato a comprendere la vera essenza del blues. Oggi protagonista J.J. Thames.

L'avete ascoltato la voce di JJ Tance? Una buona giornata, care amiche e cari amici, qui dagli studi della radio dove stiamo diffondendo del gran blues e rhythm and blues. Io sono Maurizio, benvenuti e oggi protagonista è JJ Tance, una voce che arriva dal cuore del blues e del soul con radici che affondano nella tradizione gospel e in una formazione musicale sorprendentemente eclettica, classica, jazz, rhythm and blues rurale. Nata nel Michigan, cresciuta tra Detroit, New Orleans, Atlanta e poi Jackson, Mississippi, ha appena terminato una fortunata tournée italiana partita da quel dell'Aquila il 16 luglio e terminata al Trasimeno Blues Festival il 27 luglio. E pensate un po' da chi era accompagnata la sua voce? Beh, il suono era affidato a un grandissimo chitarrista e ai grandissimi musicisti che affiancano la sua band, Luca Giordano e band insieme a JJ Tams e naturalmente la tournée continua in Europa.

La storia personale di J.J. Terence, figlia di un predicatore, madre e artista, l'abbiamo sentito all'inizio, che ha attraversato momenti difficilissimi, si riflette in una musica che è insieme confessione, racconto e celebrazione. La sua carriera ha preso slancio dal circuito dei club locali, dalle jam al Blue Monday fino ai festival. E ha portato questo a due dischi pubblicati per l'etichetta The Champ ed ora un nuovo disco uscito in questi giorni, Hurricane Ground Woman Blues, il blues della donna adulta. Un disco ruvido di blues e soul con calore, rhythm and blues vintage e sfumature brasiliane. Canzoni sull'amare pienamente o restare fermi. Questa è la tristezza, dice, delle donne adulte. Naturalmente in seguito avremo anche la possibilità nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, di ascoltare degli estratti anche da questo suo nuovo lavoro. Per ora, per oggi, ci limitiamo ad ascoltare alcuni grandi singoli, alcuni grandi brani tratti dai suoi primi due lavori.

I dischi pubblicati per The Champ si aprono con brani gospel, una scelta che non è solo estetica ma identitaria. La spiritualità e la dimensione comunitaria del gospel sono parte integrante del suo linguaggio musicale e questo approccio rende i suoi album coerenti e profondi, con aperture che richiamano la liturgia e passaggi che si trasformano in confessione personale. Oh.

J.J. Thames ha imparato presto che per emergere serve un corpus di brani originali, quindi non solo cover, e dalla sua esperienza di etichette indipendenti come Genesis, un album del 2007, e la successiva uscita nel 2011, è nata la consapevolezza che scrivere e pubblicare è il passo che trasforma un musicista in artista. I suoi pezzi nascono spesso dall'urgenza emotiva, esperienze personali, scelte di vita, dolori e rinascite che si traducono in testi diretti e sentiti. La formazione classica, il jazz, le ha dato tecnica e controllo. Il passaggio al soul, rhythm and blues e poi al blues ha aggiunto sentimento e autenticità. Sul palco J.J. Thames può sorprendere dal rock psichedelico al blues tradizionale, dal jazz al reggae, ma sempre con il blues come bussola. E questa capacità di muoversi tra generi mantiene viva la sua proposta e la rende imprevedibile, credibile e decisamente gustosa da ascoltare dal vivo.

L'apprendistato con musicisti della vecchia scuola come Andy Hardwick, che le ha insegnato i classici di Elmore James, Muddy Waters, T-Bone Walker, ha forgiato una capacità

un'attività interpretativa di scuola che privilegia la forma, la frase e il racconto. E questo background la rende credibile anche quando affronta standard del blues più duri e tradizionali. Nei suoi testi c'è una grande sincerità narrativa, perché sono testi che nascono spesso da esperienze personali intense, la maternità, la perdita, le scelte di vita, la fede. Non sono esercizi di stile, ma confessioni che cercano il contatto con l'ascoltatore. La sua scrittura alterna immagini dirette a momenti più simbolici, con un linguaggio che sa essere popolare e insieme profondamente umano. E i temi ricorrenti nelle sue canzoni sono la fede e la spiritualità, la lotta e la resilienza, la vita di strada e la comunità, l'amore e la perdita. E la presenza del gospel come apertura dei dischi sottolinea il filo rosso spirituale che attraversa anche i brani più terreni.

La voce di J.J. Terms è il risultato di una formazione classica e jazz unita ad una interpretazione bluesy. Controllo, fraseggio curato, capacità di modulare intensità e timbro. Un artista che sa passare dal sussurro alla grinta, dal registro caldo del soul a momenti più ruvidi quando la canzone lo richiede. E il suo carattere interpretativo non è solo timbro, la sua forza sta nella capacità di raccontare, di creare un momento sul palco. Ha imparato a creare un momento grazie a mentori come Patrice Moncel che le hanno insegnato a gestire il pubblico e a costruire l'energia dello show. E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di ascoltare una voce che speriamo possa ritornare nuovamente in Italia, magari sempre con la Luca Giordano Band, per poterla ammirare dal vivo. Purtroppo quest'anno me la sono persa. E allora, per un attimo, chiudete gli occhi e immaginate una voce che arriva da lontano, ma parla di cose vicine. La fede che tiene insieme una famiglia, il dolore che diventa canzone, la forza di rialzarsi e ricominciare. J.J. Terms non è solo una cantante, è una narratrice che porta con sé la storia di chi ha ascoltato, imparato e trasformato la vita in musica. Le sue canzoni sono mappe di un viaggio che passa per Detroit, Jackson, New Orleans e arriva ovunque. Ma il punto d'arrivo è sempre lo stesso, il cuore dell'ascoltatore. E allora, care amiche e cari amici, su questa frase, sul cuore dell'ascoltatore, ci congediamo. Vi abbraccio e continuate ad ascoltare il blues di J.J. Terms. Buona serata.

Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Cari amiche e cari amici, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate. Io sono in un punto ben preciso, negli studi della radio, davanti al consueto microfono che mi permette di comunicare con voi. E oggi voglio comunicarvi un disco che mi è piaciuto tantissimo. Solo in questo periodo ne ho potuto approfondire il discorso. È il nuovo lavoro di Carmen Consoli, Amuri Luci, prepotentemente venuto alla ribalta proprio in questi giorni grazie alla vittoria al premio Tenco come miglior album in lingua.

C'è un filo che attraversa amori e luci, la nostalgia di un'isola, la lingua che si fa pelle e la musica che illumina i ricordi. Questo disco arriva come un abbraccio caldo e insieme come una lente che ingrandisce dettagli antichi, voci, suoni, parole che si intrecciano per raccontare radici e metamorfosi. Ascoltarlo è come sedersi accanto a qualcuno che ti parla piano, accanto a Carmen Consoli, con rispetto e verità, e ti invita a guardare la luce che resta dopo le tempeste. Amuri Luci è scritto in siciliano, arricchito da tracce di arabo, latino e greco antico, e ritrae un'isola polifonica, un ponte tra epoche e culture, dove il passato continua a parlare al presente. Ogni brano presente in questo lavoro è un frammento di diario collettivo, una tessera che compone un mosaico di memoria e coscienza civile. Si raccontano storie vere e drammi universali, si rivisitano miti antichi trasformandoli in metafore contemporanee. E allora si dialoga con la poesia classica e moderna, da Ibn Amdis a Ignazio Buttitta, da Graziosa Casella a Nina da Messina, insieme a Ovidio, Teocrito e Dante da Maiano. Il disco è una raccolta di vite e sentimenti, quelli di Giovanni Impastato, che racconta del fratello Peppino, la nostalgia struggente di Ibn Amdis, che incontra le migrazioni contemporanee, il ricordo drammatico della guerra di Buttitta e il canto che si fa ribellione e azione con Jovanotti.

la curva. Che fai l'indifferente mensa sta furtra? Farro con te, proprio con te.

Carmen Consoli ha costruito un paesaggio sonoro in cui strumenti tradizionali e timbri contemporanei convivono naturalmente, restituendo un respiro insieme intimo e universale. La sorpresa è poi che Amori Luci è solo il primo capitolo di una trilogia pensata come percorso in più tappe, un progetto che si svilupperà con altre due uscite, ciascuna chiamata a esplorare un diverso aspetto tematico e sonoro del percorso artistico. L'idea di diluire il racconto in tre momenti permette all'autrice di scavare con calma, di lasciare che ogni uscita respiri e completi la precedente, costruendo così un racconto complessivo più ricco e stratificato. Questo approccio dà spazio a variazioni linguistiche, a contaminazioni e a scelte produttive che potranno cambiare registro tra un capitolo e l'altro, mantenendo però una coerenza emotiva di fondo.

Come dicevamo all'inizio, molte canzoni usano il siciliano come strumento narrativo, non solo come colore locale, ma come chiave per esplorare memorie, desideri e contraddizioni dell'isola. La scelta linguistica rende il disco immediatamente personale e insieme collettivo. Si percepiscono dunque in queste canzoni tracce di influenze arabe, latine e greche che emergono sia nei timbri strumentali sia nelle scelte melodiche. E queste contaminazioni non sono semplici citazioni, ma elementi che contribuiscono a costruire un paesaggio sonoro antico e contemporaneo nello stesso tempo.

Allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati Amuri Luci, il primo album di questa trilogia, che non è solo un disco, quello che abbiamo ascoltato, ma è una conversazione che si accende quando spegni le luci e resti solo con i tuoi pensieri. Una canzone dopo l'altra ti prende, ti entra, ti penetra, ti arriva diretta al cuore e resta la sensazione che quando la traccia finisce, qualcosa dentro di te è stato illuminato. E allora ringraziamo Carmen Consoli, ringraziamo gli artisti che hanno partecipato a questo lavoro e lasciamo che la prossima uscita della trilogia ci sorprenda ancora, come già ha fatto questo suo primo lavoro. Amuri Luci di Carmen Consoli. Da Maurizio, benvenuti per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: arrestare.
1: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
2: Amici di Radio Talpa, ciao a tutti e un grosso abbraccio. Questa è la playlist che ho fatto per voi oggi. Spero vi piaccia.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: Come Back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
1: Veloci, veloci, veloci, veloci, veloci, veloci. Veloci perché già abbiamo poco tempo, se poi lo perdiamo così. Ciao amici miei, ben ritrovati, come va? Tutto ok? Sempre qui su Radio Talpa, vero? Radio Talpa da Cattolica, questa web radio internazionale, veramente interessante, da seguire sempre, ok? Ben ritrovati, come back, ritorno ai grandi successi del passato. Il motivo di questo appuntamento saranno i tormentoni estivi, le cosiddette canzoni balneari, Le troviamo, che parliamo del mercato italiano. Buon ascolto, buon divertimento, un abbraccio forte a tutti voi da parte di Stefano Gentilini e mettetevi comodi, rilassatevi, si parte.

tema di questo appuntamento di Comeback è quello dei tormentoni estivi. Una volta si chiamavano canzoni estive o canzoni balneari. Già dagli anni 60 l'Italia vanta una grande tradizione. Nico Fidenco, Paolo Conte, Lucio Battisti, Franco Battiato, ma Gino Paoli per autonomasia con questo pezzo spopolò nell'estate 1963, bel po' di tempo fa, però la canzone è famosissima tutt'oggi. Sapore di sale sarebbe stata ispirata dalla sua allora amante Stefania Sandrelli, anche se lui è un po' smentito, diciamo, e fu comunque un grande amore fra Gino Paoli e Stefania Sandrelli. Ennio Morricone ha curato gli arrangiamenti e la direzione dell'orchestra, perché un po' forse non si notano molto, si ascoltano sempre molto bene le parole di questa canzone, ma di rado si seguono gli arrangiamenti e i suoni, che sono veramente belli. La prossima volta che passerà questo brano fateci caso. I tormentoni estivi su Comeback, parliamo sempre di grandissimi successi. Quest'oggi il tema è questo. Estate, estate, sole, Radio Talpa.

Erano divertenti queste canzoni. Proprio negli anni 60 iniziarono questi tormentoni estivi, queste canzoni estive, queste canzoni balneari. Allora partirono negli anni 60. Questo era l'anno 1963, sempre abbronzatissima, sempre con lo zampino di Ennio Morricone che curava gli arrangiamenti. Un grande successo di Edoardo Vianello, arriva al primo posto in classifica, ma nelle canzoni italiane. Ma è molto famoso, uno dei più famosi degli anni 60, e ancora oggi la canzone è considerata un simbolo della stagione estiva. Edoardo Vianello, che ancora è in attività alla grande, giovanissimo, sprint, veramente una carica vitale bellissima per lui. Comeback, ancora vi ringrazio di essere qui, ci ritroviamo ogni lunedì sera alle 21, replica alle 14 del martedì. Canzoni estivi, tormentoni estivi quest'oggi, questo è il tema. Come back!

Lucio Battisti su Comeback, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, dall'album Emozioni. Il 45 giri portava sul lato B, pensate, 10 ragazze, quindi veramente un 45 giri portentoso. E con questo pezzo nel 1969, nell'estate 1969, Lucio Battisti arrivò terzo al Cantagiro e vinse il Festival Bar addirittura. Cos'erano il Cantagiro, cos'era il Festival Bar? Erano dei concorsi estivi, erano molto belli, peccato siano stati così interrotti bruscamente, sarebbero da riproporre nelle nostre nuove estate. Estati, qui la grammatica dov'è? Comunque un po' davvero ci manca soprattutto il Festival Bar, era molto molto bello. Ok, continuiamo, tema ricorrente quest'oggi, tormentoni estivi. Adesso ci avviciniamo un po' ai giorni nostri, dal 1969, torniamo al 1977. Cambiavano i motivi, non si parlava più di temi balneari, ma si proponevano delle bellissime canzoni. Nel 77 Tozzi spopolò in estate con Ti amo. E dopo qualche anno

potevamo non parlare di Umberto Tozzi, veramente fondamentale negli anni, nell'estate degli anni 1970, negli estati 70, diciamo. E Umberto Tozzi arrivò primissimo in quell'estate con Ti Amo, 1977. Negli anni 70 spariscono, come dicevo prima, le canzoni a tema balneare. Inizia l'epoca delle grandi canzoni lanciate d'estate. Ti Amo vinse il Festival Bar 77, rimase al primo posto da luglio a ottobre nelle classifiche italiane. E premiata ditta Tozzi, Giancarlo Bigazzi, queste erano le firme di queste canzoni balneari estive. Sembrava che il successo di Tozzi fosse un caso fortunato. Invece il cantautore bissò un anno dopo con Tu. E poi ancora nel 1979 con questa Gloria. Pensate, arrivò al secondo posto in Italia e sfondò in mezza Europa, nelle classifiche di mezza Europa. Una canzone reinterpretata in tutto il mondo. La più famosa versione fu quella di Laura Branigan del 1982, arrivata fino al secondo posto della classifica americana Billboard Hot 100. Poi inserita anche in molti film, Gloria ha avuto

Ma quanto era brava Giuni Russo, mamma mia, era una voce stupenda veramente. Giuni Russo addirittura con la voce copiava il canto dei gabbiani, avete sentito che meraviglia? Giuni Russo, Un'estate al mare, un tormentone dell'estate 1982, scritto addirittura dal signor Franco Battiato e Giusto Pio. Fu un successo clamoroso. Entrò in classifica nell'agosto 1982, rimase fino a novembre. Grande interpretazione di Giuni Russo, l'abbiamo detto, e qualcuno avrà riconosciuto ai cori la voce di Franco Battiato. I tormentoni estivi quest'oggi con Comeback su Radio Talpa. 1982, Giuni Russo, però l'anno prima vi fu questo Maracaibo, è stato il primo e unico successo di una certa Lu Colombo. Maracaibo

1981 si ballava a Maracaibo e alla grande. Il primo e unico successo di una certa Lou Colombo, che poi, ripeto, ha fatto perdere le sue tracce, non ha fatto altre cose, però questo pezzo veramente fu veramente grandioso, successo stupendo in quell'estate, ripeto, il 1981. Bene, e continuiamo con queste cosine balneari, perché gli anni 80, come dicevo, hanno ritrovato questi sapori balneari esotici. Ci fu un altro pezzo che fece molto, molto, molto ballare in quell'estate, parlare di sé. Si chiamava Gruppo Italiano.

0: Tropicana! Arrangiamenti retro elettronici con qualche tocco tropicale danno a questa canzone un'atmosfera tutta particolare. E si chiamavano Gruppo Italiano, io li ho anche conosciuti, ho avuto il piacere di intervistarli. Ottenne un grande successo nell'estate 1983.
1: Come back, 30 minuti di grandi successi, di ieri, di oggi. Un programma condotto da Stefano Gentilini.
0: '83, come dicevo, la colonna sonora dell'estate era composta da, sì, il Gruppo Italiano, ma anche da un duo speciale, due simpaticoni, i Righeira, Vamos a la Playa!

mentoni estivi italiani, eh? Stefano Gentilini vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi invita sempre a seguire questa bellissima Radio Talpa. E intanto riprendo a ballare i Righeira. Alla prossima settimana, ciao!

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno

Ce la fai apposta, non ce la fai, ti finisce la canzone quando... quando stai andando in diretta. Io...

0: sì, sì.
1: E Mauro.
0: Sì, però. Adesso ci sono, sì, ci sono.
2: Blackstreet.

0: Nico, vuoi anche ricordare cosa faremo stasera? E poi si ballerà.
1: E poi si ballerà. Per chi vuole ballare, per chi vuole ascoltare, per chi vuole fare sport, può farlo. Sarà una serata abbastanza romantica, arriva al mare.
0: Invece io vorrei ricordare anche il nostro numero, il numero WhatsApp per le vostre dediche. Anche adesso potete richiedere le vostre canzoni al numero 375-792-5901. Ripeto, 375-792-5901. Mandateci un messaggino e vi leggeremo in diretta.

Allora, iniziano già ad arrivare le nostre prime dediche. E leggiamo questa. Ciao, io vorrei fare una dedica ai miei genitori. In questi giorni sono proprio in spiaggia lì da alta marea, come ogni anno. Ma noi, ahimè, noi stiamo ancora lavorando. Un abbraccio forte ed un saluto a mamma Adriana e papà Carmelo dall'Imbiate. Un saluto anche dal vostro nipotino Ale. E loro, Mauro, ci chiedono questa bellissima canzone di Luca Carboni, Mare, Mare.

Contatto con Allo Zenit, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Io saluterei la mamma di Odefin, eh? Ciao Corinne. E adesso invece c'è lei, c'è la mia mitica, il mio idolo Carmen Consoli con Amore di Plastica.
1: E tu che mi offri, pensa che siamo andati al concerto e a fine concerto ha voluto fare una foto con me.
0: Sì, certo.
1: Sì,
0: sì, sì.
1: Non lo sa,
0: sì, sì, gli ha chiesto anche l'autografo.

E ricordiamo che siamo all'Alta Marea Beach Village. E ricordiamo l'appuntamento a stasera, ore 21, vi vogliamo tutti qui a ballare con noi.

0: E arriva di nuovo un'altra richiesta, è sempre la mamma di Odefin che è carica oggi, è carica. Possiamo accontentarla, che dici Mauro? L'accontentiamo con questo pezzo bello di Cyndi Lauper?
1: È un pezzo storico degli anni Ottanta, bellissimo, tra l'altro è proprio, penso, dedicata a Odefin, perché proprio è dedicata, le ragazze devono divertirsi.
0: E allora facciamola ascoltare.

qui continuano ad arrivare richieste. Intanto grazie a Corinne, questa canzone è bellissima, molto fresca, estiva. Invece qui adesso arriva un pezzo che io amo tantissimo, quindi ringrazio Anna per averla richiesta, perché è veramente, veramente bella. Anzi, è il marito di Anna che l'ha chiesta per Anna, quindi gliela dedica. Quindi La potenza dell'amore, The Power of Love, di Frankie Goes to Hollywood. Complimenti per il pezzo. Brivido, Mauro ha il brivido, anch'io.

E ringraziamo ancora il marito di Anna per questa canzone bellissima. Comunque Anna, hai un marito che è, cioè, romantico, dolce romantico, beata te. E passiamo da una canzone dolce romantica a un po' di estate. Che dici Mauro, che dici Nico? Eccolo lui. Esatto. Esatto, grazie Mauro. Ricordiamo Raul Bova nel film, usciva nella, dall'acqua con questa canzone. Ti ricordi Piccolo Grande Amore? Io sì, io sì. Io lo ricordo. Era tanta roba. Sì.

Vi ricordiamo che tra poco giocheremo ai nostri quiz sui cartoni, sigle televisive, telefilm e canzoni anni 80 e 90. Ricordiamo anche, Nico, stasera il nostro appuntamento. Sì, è vero, siamo in diretta radio sia adesso che stasera dalle 21. Vi aspettiamo tutti in pista. Mauro già si sta scaldando, senti adesso cosa mette? Senti, eh?

Io ho un disco, disco, dammi, facciamo i DJ con i dischi. Un disco stupendo, stupendo. Anche perché quando gira, c'è il vino che gira.

0: trasformiamo in lupi mannari. Qui oggi continuano ad arrivarci richieste, una dietro l'altra. Dediche, richieste, oggi sono molto attivi oggi. Sarà che non c'è il sole, quindi sono qui sotto questa cappa. E guarda. Adesso ci è arrivata questa dedica di Denaro, ma non si firma questo ragazzo. Non si è firmato, però penso sia il figlio del marito di Anna. È tutto in famiglia lì. Quindi è arrivata questa dedica, questa canzone. La dedichiamo sempre ad Anna. Io lui me lo ricordo all'Isola dei Famosi, che piangeva tantissimo, Denaro. Non so, piangeva sempre. Mi sa di no, aveva fame.
1: Probabilmente era. Questa è musicalità anni 80, eh? Si sente dalla batteria finta, però bella.

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

a Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno

Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

Attento alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Prodio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. Una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale,

nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Talpa dedicato alle grandi storie. Da giovedì 20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata.

0: allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Sara D'Ambrogio, Mauro Calbi presentano Connessioni in Onda. La musica, le interviste, i progetti, le associazioni, tutto rigorosamente in diretta con la partecipazione degli ascoltatori. Connessioni in Onda, il martedì dalle ore 14:30 su radiotalpa.it.

0: Hanno proprio ragione Taiga e Jake Shears degli Scissor Sisters, si sta proprio facendo caldo. E infatti oggi parliamo di un problema che ci affligge ogni anno e porta a litigate tra opinioni differenti, discriminazione. Per affrontare l'argomento in maniera seria ed esaustiva abbiamo con noi un ospite, noto esponente dell'associazione ASA, Anti-Summer Alliance, e è con noi il dottor Momo. Benvenuto.
1: Salve.
0: Dottore.
1: Salve a tutti, sono tornato purtroppo.
0: Ma sei lo stesso dell'altra volta, avevo detto che non ti chiamavo più.
1: Sono lo stesso dell'altra
0: Porca
1: volta.
0: Miseria.
1: Ah, purtroppo non ho trovato di meglio in giro, quindi non so, la prossima volta chiama Taiga anche, non so, vedi se via. Comunque già abbiamo cominciato male sta puntata, perché sto pezzo è già troppo allegro, quindi...
0: No, invece prevede questo arrivo del caldo...
1: Quindi è una previsione nefasta. Ah, ok, va bene. No, perché io come presidente del... Ormai unico presidente dell'ASA, visto che i miei amici Zeppa, Battelli, sono tutti dei fake... Che hanno...
0: Si sono convertiti al culto
1: estivo. Sì, hanno fondato questa associazione. Io ero tipo vicepresidente, così. Invece dopo ho cominciato ad andare al mare e adorare l'estate, quindi... Io sono diventato l'unico che tiene ancora a questa associazione, perché comunque l'estate...
0: Spiegaci un po' la storia.
1: Per me l'estate è una stagione non gradevole. Nel senso, adesso vi racconterò attraverso 7 canzoni la parabola dell'estate. Ho provato a cercare di riassumere la parabola dell'estate con 7 canzoni.
0: Poi dopo ovviamente in mezzo arrivo io a rovinarti tutta la scorrevolezza del
1: corso. No, va bene, dai, non è che potevo fare one man show, se no...
0: Se no il programma si chiamava Momo
1: Show. Ah, non
0: show.
1: Facciamo la monografia di Ian Curtis oggi? Che è morto questi giorni? No? Non facciamo quella? Ah, ok. Ah, no. Allora cambio tutto, dai, cambio pezzo. No, a parte gli scherzi, partirò con la simil gradevolezza dell'estate per poi arrivare alla fine dell'estate e tutto quello che succederà in mezzo lo scoprirete.
0: Sì, poi dopo la simil gradevolezza è una cosa molto soggettiva, poi vedremo. Quindi il primo pezzo.
1: Vabbè, ma perché all'inizio, quando comincia l'estate, sembra, ti dà questa illusione.
0: Arriva
1: di...
0: la luce,
1: sì,
0: tutti i metereopatici escono dalle tane.
1: Brava, poi tipo c'è luce fino a sera, quindi tu credi
0: che arriva quel minimo di buon
1: che
0: umore
1: sia la tua stagione giusta, e invece non lo è. E invece non lo è. Allora, il primo pezzo che metto è un pezzo dei Belle Sebastian, che si chiama A Summer Wasting, che, non so, per i profani vuol dire un'estate sprecata, ad esempio. Potrebbe voler dire così. E ho analizzato un pochettino il testo dice tutto andrà bene.
0: D'altronde è il dottor Momo ha il testo,
1: sì, io ho tutti i testi, ho tipo una pila di fogli con tutti i testi, tutti i pezzi, perché sennò non ha senso ascoltare le canzoni senza analizzare i testi, secondo me non ha senso. Però. Comunque dice tutto andrà bene, faccio delle passeggiate sul fiume, sto sveglio tutta la notte, però... Ha un pochettino di malinconia, perché dice alla fine dice I'd better get working, e quindi dice sarebbe meglio tornare a lavorare, perché comunque gli sembra tempo sprecato, e quindi però la canzone fondamentalmente sembra felice, quindi dai, ascoltiamocela. L'album è The Boy with a Strap del 98 e questa è Summer Wasting.

0: Siamo ancora su Soft Times e oggi stiamo parlando di quanto poco ci piaccia l'estate e la calura estiva insieme a Momo, che ha scelto questo pezzo dei Belle Sebastian a Summer Wasting. E, tra l'altro, spieghiamo come ci è venuta l'idea di questa puntata, perché l'altra volta, quando è stato ospite, abbiamo mandato una canzone degli After Hours che
1: Grandi.
0: è la grande assente di questa playlist di
1: Infatti me la
0: oggi.
1: sono bruciata presto. Era buona da mettere sta puntata, però va bene, ormai me la sono bruciata.
0: Vabbè, per
1: L'estate
0: ascoltarla
1: di...
0: ci sono.
1: Per ascoltarla ve la rimetto dopo. No,
0: Dopo, se aspettate altri 10 minuti e non ci tagliano alla fine della
1: va
0: puntata.
1: bene, ci
0: No,
1: sta.
0: no, per riascoltarla ci sono i podcast che potete
1: Sì.
0: trovare sulla pagina Facebook di Soft Times
1: Mi
0: o anche
1: spoileriamo
0: sul
1: sulle nostre
0: sito di Radio
1: pagine
0: Talpa.
1: personali anche.
0: Ci trovate lì. Io non sono molto d'accordo della visione buonista che aveva Momo all'inizio
1: Vabbè, ma non è proprio buonista,
0: sull'estate.
1: perché alla fine qualche frecciatina c'è già. C'è già alla fine qualche frecciatina.
0: Cioè, il mio disagio inizia subito, cioè proprio subito.
1: Già oggi,
0: Infatti, già oggi,
1: a maggio, è
0: stamattina
1: caldo.
0: c'erano 10 gradi, adesso ce ne sono 23 e io già
1: Già, infatti
0: sto.
1: mi sono
0: E
1: disagiato anche in
0: già
1: macchina, sì.
0: sogno l'Australia, perché in Australia, ovviamente, ciao Ila, in Australia
1: Ciao Ila.
0: è inverno in questo momento, sta iniziando l'inverno, quindi c'è
1: Quindi dovremmo andare in estate in
0: in estate in
1: Australia,
0: Australia, in inverno
1: inverno
0: qui.
1: in Italia. Ci
0: È
1: sta,
0: un'idea da
1: ci sta.
0: considerare. E guarda caso, chi è che ha fatto una canzone che si chiama Australia? Il mio
1: Oh,
0: altro gruppo preferito, che non sono i Black Rebel Motorcycle Club, ma sono gli
1: basta.
0: Shins.
1: Grande, loro sono meglio dei
0: Che tra
1: Black Rebel.
0: l'altro, cioè, no, io sinceramente non ho capito perché questa canzone si chiama Australia, non c'entra niente con l'estate, però ogni volta che la sento penso all'Australia quando è estate e quindi là è inverno e sto bene.
1: Stiamo tutti bene.

0: Questo è Soft Times, stiamo parlando di estate con
1: Estate.
0: Momo e i prossimi due pezzi che saranno una doppietta. Questa settimana non c'è la tripletta, c'è la doppietta
1: La
0: scelta da Momo.
1: doppietta. I bomber sono un
0: È un
1: bomber.
0: po'.
1: Comunque no, grazie Laura che mi hai fatto mettere un sacco di pezzi, ti sei sacrificata. Vabbè, il minutaggio è quello, è uguale, circa. Però mi ha fatto mettere 7 pezzi, lei ne mette 5, quindi dai. Il
0: Oh, come
1: tuo
0: sono
1: regime
0: generosa!
1: nazi non ha vinto, grazie, mi hai proprio... Tornerò in questa radio, tornerò,
0: Ci
1: volentieri.
0: stiamo
1: Prossima volta
0: provando.
1: dovrei portare anche da mangiare o da bere adesso. Va bene, andiamo avanti perché sennò qui perdiamo
0: Ci
1: tempo.
0: tagliano.
1: Adesso metterò 2 pezzi che continuano con questa illusione della bella stagione estiva. Il primo sono i Phoenix con Summer Days dall'album United. Anche questo pezzo parla di guida tutta l'estate, faccio un sacco di cose belle, però anche questo qui è un pochettino in malinconia che dice che si è stufato di mangiare sempre takeaway e che ha bisogno di un giorno vero.
0: Poverino.
1: I need a real day, dice, quindi ha bisogno di un giorno vero, ha bisogno di un giorno... Perché l'estate è tutta un po' effimera e quindi anche qui c'è l'illusione, ma dietro dietro c'è un po' di tristezza già. Il secondo pezzo invece che vogliamo mettere è Jens Lekman, che è un cantautore, cos'è, svedese, dicevamo.
0: Scandinavo.
1: Sì, e questo qui praticamente ci porta all'apice dell'illusione dell'estate, infatti lui, il pezzo si chiama Another Sweet Summer Night on Amarillo, dice che praticamente... È tipo una sbornia estiva, il divertimento estivo, quindi l'apice
0: Quando inizi a
1: dell'illusione.
0: pensare, dai, oh, mi piace quest'estate, dai,
1: Sì,
0: ci sta
1: questo è
0: bene.
1: l'apice, proprio l'apice dell'illusione, questo qui con questo pezzo qui. Quindi li facciamo partire tutti e due in sequel e ci vediamo dopo.

0: Questo era Jens Lehmann, scelto da Momo per
1: Lehmann.
0: Parlare della
1: è un nome
0: per
1: un po'
0: parlare
1: strano.
0: Per parlare della sua idea di estate, e invece la volevo insomma
1: parlare. Idea d'estate?
0: No, la mia idea d'estate arriva fra un attimo. Prima volevo fare uno shout out alle Bananarama per aver fatto probabilmente il primo tormentone estivo anti-estate nel 1983 con Cruel Summer. Probabilmente qualcuno l'ha sentita.
1: No, io sono molto ignorante.
0: Oggi non l'ascoltiamo perché la canzone fa un po' schifo. E
1: strano,
0: ci sentiamo...
1: non l'avrei mai detto.
0: Ci sentiamo qualcos'altro, che sono gli Young Knives con
1: Grandi.
0: Weekends and
1: Bleak
0: Days.
1: No, gli Avrist.
0: No, no. Gli Young Knives con Weekends and Bleak Days del 2006, che ha una delle frasi mie preferite in tutte le canzoni del mondo, che dice "Hot summer, what a bummer". Estate calda, che rottura di scatole.
1: Ma
0: pazzesco.
1: Io, guarda, mi piace venire dalla Laura perché tutte le volte imparo. Lei ascolta molte cose, un genere molto diverso da me, ascolta molte cose diverse da quelle che ascolto io.
0: Invece, teoricamente, dovremmo ascoltare le stesse cose.
1: E invece, cioè, no, vedi, quello è il bello. Che io, quando vengo da lei, ascolto un sacco di pezzi di cui ignoravo l'esistenza. Quindi ti ringrazio. Vorrei venire tutti i mercoledì. Dai.
0: Sì, vabbè, adesso vediamo. Insomma, se volete firmare una petizione, però, considererò
1: online.
0: Per
1: tre firme basta.
0: Oltre a questa bellissima frase "Hot summer, what a bummer", dice anche un'altra cosa figa che assomiglia un pochettino a quello che dicevano gli altri testi delle canzoni, che insomma d'estate si vive per la sera perché è la parte migliore della giornata. Sentiamoci.
1: Vai.
0: Gli Young Knives con Weekends and Bleak Days.

0: Questa era Hot Summer? What Bummer? No, come che era?
1: Weekends and Bleak Days.
0: Ah, ok. No, quella era
1: no,
0: quella di...
1: no, Hot Summer.
0: Ho provato a fare entrata io, non ce l'ho fatta.
1: È il titolo tra parentesi Hot Summer, ah, quindi okay, ci sta. Va bene.
0: Ho provato a fare entrata io, spodestare la laurea, ma non ce la farò mai. Nel suo programma. Spodesto lei stessa dal suo programma.
1: Sì, prossimamente fa Soft Times, diventa suo, poi dopo sì. Vediamo. Io vado in ferie.
0: Sì, però la sigla la cambio, dai. No? Posso cambiare la sigla? Mi ammazza.
1: Ogni volta che viene qui vuole morire, ha questo desiderio di
0: No, non mi dispiace, dai, alla fine ci può stare. Dai.
1: Vabbè, proseguiamo,
0: andiamo
1: abbiamo
0: avanti,
1: un'altra
0: dai.
1: Doppietta.
0: Io vado solo di doppiette oggi. Tornando a tutta la parentesi dell'illusione della bellezza dell'estate con i tre pezzi precedenti, qui arriviamo al tracollo. Facciamo un momento di tracollo. Perché dopo Jens Lehmann e le sue sborni, illusioni estive della sera, bella la sera, infatuazioni amorose, tutte queste cose così, arrivano i Pavement che ci tagliano le gambe subito così. I Pavement con Summer Babe, tra parentesi Winter Version.
1: Versione invernale di una bellezza estiva.
0: E qui ho trovato un sacco di interpretazioni. Quella più, che mi sembrava un pochettino più adatta, è questa qui che ve la leggo piano piano. La traduco dall'inglese, dal mio bellissimo inglese, e la canzone parla di un ragazzo che è innamorato dell'ex del suo miglior amico, ma lei non lo caga praticamente, non lo guarda così, e dice che con lui è come ghiaccio, e quindi qui è una contrapposizione con l'estate, è la winter version praticamente, e lei è stupida, non capisce niente, dice però lui è innamorato di lei, e lui vorrebbe... Cioè, è ottimista verso
1: il
0: raggiungimento di questo rapporto e vuole approcciarla, ma manca di abilità, di skills, perché non riesce a... non è così sveglio da approcciarla. E lei è molto
1: ritrosa.
0: Fredda con lui, è molto ritrosa.
1: Magari non gli piace.
0: E il titolo, infatti, viene da Summer Babe, praticamente vorrebbe dire che lei dà a lui molte energie positive, calde, tipo manda. Però è molto fredda con lui, quindi winter version. E, mentre lui è lì che aspetta, pensa a lei, si ossessiona, il suo amore si distrugge, il suo cuore si rompe, tipo. Poi passiamo, ci ricolleghiamo al secondo pezzo che ti dà la mastata finale, che sono i Settlefish con Summer Drops, che è un testo molto corto, apparentemente senza senso, secondo me.
1: Come
0: però...
1: tante canzoni bellissime che hanno testi che non hanno senso.
0: Sì,
1: però
0: questa qui dei Pavement ha il suo senso. Comunque è stato, non so chi è sto fulminato che l'ha interpretato, però ci sta. E invece i Settlefish con Summer Drops dicono come how did they admit full love? Che vuol dire come possono giurarsi amore eterno, tipo c'è anche promise full love, e quindi anche qui ci ricolleghiamo ai Pavement che dicono qui delusioni d'amore, come si può...
1: L'estate è una stagione di questo
0: sì,
1: tipo.
0: Sì, l'estate
1: piena
0: è una stagione di illusioni che poi alla fine ti segano le gambe. Quindi ascoltiamoci questi due pezzi, Pavement e Settlefish.

0: Questo è sempre Soft Time su Radio Talpa Web Radio. Qualche giorno fa l'Internazionale ha pubblicato un articolo sul successo di festival come il Coachella, Glastonbury, Reading Festival, eccetera, eccetera. L'unico problema di questi festival è che ultimamente si stanno un po' troppo omogenizzando e si fa quindi fatica a decidere a quale dei festival andare, perché
1: io
0: più o meno
1: so già, io lo so sempre a quale festival andare.
0: A quale festival?
1: Il primavera e basta.
0: Il primavera,
1: sì,
0: ok.
1: Sì. 2 metri da casa, Barcellona, easy, no, non vado in America, è la follia.
0: Io invece avevo una proposta per ravvivare un pochettino questa scena dei festival.
1: Ascoltiamo anche la tua proposta.
0: La mia proposta è di fare, perché allora sinceramente io non ne posso più di stare in mezzo alle folle sudate ad abbronzarsi, tipo Heineken.
1: E questo a primavera non succede.
0: A Imola per me è stato traumatico perché ci siamo cotti come della pancetta sopra una padella di catrame.
1: Sì, frigge.
0: Proprio bzzz.
1: Però allora, c'era Morrissey un anno.
0: Sì,
1: lì,
0: no, no,
1: lì,
0: vabbè,
1: lì.
0: Infatti vale la pena per quello. La mia proposta è fare festival invernali. Andiamo ai festival col piumini,
1: fuori,
0: coi
1: di
0: cappotti,
1: fuori,
0: di fuori, sì.
1: Grande.
0: Ci si scalda un po', boh, con l'alcol,
1: ci
0: quello che vuoi.
1: Stare,
0: festival invernali.
1: Stare. Però potresti rimandarti, devi prendere un mese intero e rimandarli di weekend in weekend, perché magari se piove.
0: In Inghilterra tanto a Glastonbury.
1: Beh, in Inghilterra cazzo vanno con gli stivali anche d'estate.
0: Anche
1: quindi.
0: Qui, Wellies dappertutto.
1: Va bene. Sono d'accordo, però, ma a me comunque va bene, non è un problema.
0: Va bene, almeno una sottoscrizione
1: sì,
0: al
1: sì,
0: mio
1: no,
0: referendum per i festival
1: voto,
0: invernali ci sono, ok. Il prossimo pezzo che metto è un pezzo che io uso come training autogeno quando la calura diventa un po'
1: grande,
0: insopportabile.
1: Quello è
0: dici, non è caldo, allora
1: è caldo.
0: Che canzone è? Agosto dei Perturbazione,
1: grande,
0: un pezzo del 2002
1: preferito.
0: Che ti fa pensare che agosto sia il mese più freddo dell'anno,
1: grande,
0: che è una cosa meravigliosa, anche l'atmosfera di questo pezzo ti fa pensare all'inverno, alla pioggia.
1: Poi l'anno scorso li ho visti a peso, mi hanno fatto There is a Light that never goes out cover, proprio ero impazzito completamente
0: appositamente per
1: sì, sono i miei gruppi italiani preferiti, quindi vai.

0: Mi viene da piangere quando sento sto pezzo proprio.
1: No, però effettivamente funziona proprio come training autogeno, non solo per la persona che l'ascolta, ma anche per il tempo, perché nel frattempo che l'ascoltavamo qui in radio, qui si è fatto tutto nuvoloso. Prima c'era un sole da 25-30 gradi, una cosa pazzesca.
0: Ma guarda, ti prometto che l'ascolterò almeno una volta a settimana d'estate.
1: Ok, l'estate. Speriamo che funzioni. Prossimi pezzi?
0: Prossimi pezzi, gli ultimi due pezzi. Oggi vado sempre in doppietta, Sony Placebo e i... Chicca finale italiana dei giornalisti, nome orribile, però pezzi belli, pezzi belli. E qui chiudiamo la parabola del... Prima avevamo parlato di amore o di... avevamo parlato di amore, tutte queste cose che finiscono tutto così. E arriviamo ai Placebo che in Summer's Gone ci dicono you try to break them all before you get too old, oppure you try to break them all before you die. Che vuol dire tipo cerca di fare qualcosa, vuoi fare qualcosa prima che sia troppo tardi.
1: Spacca lo stampo, non essere uguale a tutti. Bravo, gli altri, fai qualcosa prima di morire, fai qualcosa,
0: ecco,
1: che
0: quindi
1: ti
0: dopo,
1: differenzi.
0: Sì, dopo che è finita l'estate, è finito tutto, l'amore e tutto, ti dici qui bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi. E invece dei giornalisti con la fine dell'estate, che anche qui Summer's Gone è fine dell'estate, siamo proprio appiccicati.
1: Siamo arrivati verso fine agosto, primi di settembre.
0: Sì, è proprio finito tutto e dicono che... l'unica cosa che c'è rimasta è la malinconia, quindi dicono la mia malinconia è tutta colpa tua, è solo colpa tua, tutta tua, e di qualche film anni 80. Il ritornello dice così, quindi qui siamo proprio alla fine dell'estate, l'unica cosa che ci rimane è volere fare qualcosa e la malinconia di qualcosa che è finito e che sembrava bello ma non lo è più. Quindi vi lasciamo con i Placebo con Summer's Gone e i De Giornalisti con la fine dell'estate.
1: Vai.

0: tutta colpa tua? O no? È tutta colpa
1: e di
0: tua.
1: Qualche film anni 80.
0: Perché sì. Non ne ho guardati tanti film anni 80, però probabilmente è proprio tutta colpa tua, quindi.
1: Mia,
0: sì,
1: di Radio
0: sì, proprio, sì, proprio tua, sì.
1: Mia, va bene, non ti inviterò più come avevo già previsto. Niente, andiamo avanti con le canzoni estive.
0: L'ultima.
1: Fino ad adesso, cioè tutte le canzoni che hai scelto te avevano Summer nel titolo.
0: E sì, è vero,
1: da
0: eh?
1: Da me no.
0: Grande, sta cosa non l'avete notata perché siete dei cialtroni tutti. Quindi
1: sono
0: non
1: un po' così.
0: Solo
1: non
0: te, no, l'hai notata perché te l'ho detto. Quindi.
1: L'ho notato perché ho la scaletta davanti.
0: Bravo.
1: E adesso finalmente anche un mio pezzo con la parola Summer nel titolo.
0: Copiami.
1: Però comunque volevo fare una piccola premessa che bisogna solo rassegnarsi quando è d'estate caldo. Non si può fare nient'altro. Allora ci si stende un attimo.
0: Meno che non hai un sacco di
1: mette
0: soldi.
1: Nelle cuffie. Si mette nelle cuffie la canzone estiva preferita, che per me è questa in questo momento, e si cerca un po' di rilassarsi. Questa canzone è Summer Song di Matt Duncan, il nostro ormai
0: sì,
1: famigerato
0: no,
1: amico di
0: Matt Duncan, sì.
1: Cioè, di questo programma, perché non solo ho messo quattro volte, ma è la sigla
0: quattro
1: di questo
0: dischi
1: programma.
0: Hai messo.
1: È la sigla intero. Del programma e il titolo del programma è preso da una sua
0: comunque,
1: canzone.
0: Comunque, no, io se volevo salutare una mia amica, ho il rimedio per l'estate, adesso non faccio nomi, non faccio luoghi, però ho il rimedio per l'estate perché lei è una villa, quindi d'estate andiamo tutti nella sua villa a spassarcela lì, quindi quando mi sente capirà. Quindi. Matt Duncan.

0: quando le giornate sono lunghe ti potrebbe servire una canzone estiva, e io vi consiglio questa di Matt Duncan. Questo era
1: io invece vi consiglio Sonic Youth, tutta la discografia, così morite proprio secchi. A Ferrara quella volta a luglio in piazza 70.000 gradi, 15 minuti di riverberi.
0: Festival
1: quindi...
0: invernali. Festival,
1: ecco, quelle ti aiutano, ti portano sui citi probabilmente.
0: Va bene, salutiamo il nostro ospite logorroico.
1: Ciao, tornerò
0: che
1: ancora.
0: Se non si tagliano, è una minaccia o una promessa?
1: Tornerò ancora a punto di domanda. Sei te il capo.
0: Per
1: quindi...
0: scoprirlo, seguiteci nelle prossime puntate. Anche se ufficialmente questa sarebbe l'ultima puntata di Soft Times.
1: Vedi, l'ho fatto chiudere.
0: Prima del break estivo, però... comunque...
1: You try to break the mold, ma purtroppo...
0: Comunque, tutti i mercoledì, sempre alle 15, tra repliche di puntate vecchie o comunque playlist sempre nuove.
1: Ah, dai, che quest'estate qualcosa facciamo, dai.
0: Sì, no, ma infatti ho altre facciamo idee sicuramente, anche facciamo senza
1: uno,
0: di questo...
1: Uno special sul Polo Nord, mentre qua ci sono 35-40 gradi.
0: Mettiamo agosto di perturbazione in repeat.
1: Va bene, va bene.
0: E niente, per rimanere aggiornati sulle novità di Soft Times, quando ci saranno puntate nuove, vi ricordo di mettere like sulla pagina Facebook del programma.
1: Io l'ho già messo. Poi faccio un attimo di pubblicità occulta, comprate il disco di Cosmo. E il 4 giugno tutti al Wave, al Restiamo Rock, dove io metto i dischi, quindi venite tutti.
0: Obbligatoriamente, va bene.
1: Bravi.
0: Ci vediamo al Wave e a presto, stay soft.
1: Ciao.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da una musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, oggi vi parlo di un album appena uscito in edizione limitatissima di sole 50 copie riservate ai soli amici, ma che meriterebbe una miglior fortuna distributiva. Lo ha inciso un duo di vecchie volpi del rock, originari di Fano nelle Marche, che nel nome stesso confessano le loro origini decisamente vintage, citando l'anno della loro nascita, X63. Il chitarrista Roberto Ghiselli e il batterista Pierpaolo Lamanna negli ultimi 20 anni sono stati i motori pulsanti del gruppo Handles of Love, una virtuosa tribute band dei Pink Floyd, con all'attivo una miriade di concerti nei luoghi più suggestivi della provincia di Pesaro. Terminata questa esperienza, negli ultimi 4 anni si sono messi a lavorare a composizioni strumentali inedite che hanno appena preso forma nel loro primo album omonimo, a mio avviso davvero spiazzante e coinvolgente.

affronto subito il nodo centrale che per me caratterizza le 9 composizioni presenti nel CD. Esatto, CD, ancora musica su un supporto fisico, benché oramai assolutamente obsoleto, e non musica liquida che sfugge alla gioia sensoriale del tatto a cui siamo abituati noi di quegli anni. In questo album manca quasi completamente la parte melodica che rende cantabile un brano musicale sin dal primo ascolto. Intendo non solo la parte vocale, essendo l'album interamente strumentale, ma anche le parti chitarristiche realizzate da Ghiselli vanno in una direzione molto più fluida ed eterea. Sembri che inizi un tema dotato di riconoscibilità, ma dopo poche note la sua chitarra si liquefa in un territorio diverso dai riff e dalle ripetizioni di note a cui siamo abituati nel rock. Così il brano procede in modo tale che non esista confine fra tema e improvvisazione, ma un affascinante flusso che catapulta l'ascoltatore in territori vagamente mutuati alla New Age e alla World Music.

Le chitarre di Ghiselli hanno splendidi suoni di quei magici anni 70. Le basi ritmiche e gli arrangiamenti creati dalla Manna restituiscono quei suoni analogici che custodiscono i due musicisti nel loro DNA artistico.

C'è un ulteriore aspetto che sorprende in questo album. I titoli in italiano dei brani rimandano ad un immaginario di canzoni dotate di testo e non solo squisitamente strumentali, ma il tutto assume un senso compiuto poiché a descrizione di ogni pezzo c'è una frase di celebri poeti, scrittori, filosofi e musicisti. Ed ecco scoperta dov'è la cantabilità e la riconoscibilità, non nelle note musicali singole messe assieme, bensì nel virtuoso sodalizio fra la coralità delle chitarre sovrapposte e le parole a margine che suggeriscono le atmosfere.

La prossima si intitola Sciogli i sensi e la citazione: ecco, fate l'amore e non vergognatevi, perché l'amore è arte e voi i capolavori. Alda Merini.

La prossima si intitola Addio, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per la fatica sotto il sole? Ecclesiaste.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Ora vi propongo un brano che potrebbe diventare il singolo di questo album. Si intitola La motivazione ed è allegato ad una citazione di Goethe. Qualunque cosa a cui aspiri, inizia a farla. Osare porta con sé genio, potere e magia. Comincia adesso.

Ora tocca al brano Nelle nostre corde, dove la chitarra si fa strumento aleatorio ritmico, trasportandoci in luoghi sereni e consolatori, a cui è abbinato un aforisma di Nietzsche: senza la musica la vita sarebbe un errore.

Per descrivere il brano che chiude l'album, L'ultima galassia, si citano una decina di righe della poesia Alla sera di Ugo Foscolo. Splendido brano di chiusura in cui si condensano il senso della vita, il tempo che fugge via, l'inevitabile declino, la serenità della vecchiaia, la consapevolezza delle cose perdute e l'inevitabile fine. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

0: Ci sono cose
1: da fare ogni giorno.
2: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
7: Chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai.
12: Da non fare mai.
13: Né di giorno né di notte.
14: Né per mare né per terra.
15: Per esempio la...
16: La?
17: La? La?
18: Dai che lo sai.
19: La?
20: La?
21: Non è difficile, ce la puoi fare.
22: Ciao ascoltatori di Radio Talpa, io sono Elena e questo è il programma da ascoltare a occhi chiusi. Vi avevo promesso che oggi saremmo andati a visitare le suggestioni di un film di animazione e così sarà. E vi parlerò di uno dei miei preferiti, io sono un amante dei film d'animazione e oggi parliamo di Encanto, che mi piace tantissimo sia per il contenuto narrativo ma anche per il modo in cui le musiche, le canzoni si intrecciano con questo contenuto. E ho scelto le versioni originali, quelle in inglese, anche se quelle in italiano sono belle, però mi piace sempre molto ascoltare quelle originali. Il film è Encanto e parla della famiglia Madrigal, una famiglia speciale dove ogni componente possiede un dono, una sorta di superpotere. Tutti tranne uno, Mirabel, che è proprio la protagonista. È l'eroina che nessuno si aspetta, perché è l'unica di questa famiglia a non aver ricevuto un potere magico. Le sue sorelle hanno, per esempio, una super forza, Luisa ha una forza notevole, e Isabella invece ha il potere di creare fiori e piante, la madre di Mirabel guarisce con il cibo e la zia invece influenza il meteo con l'umore. Ma è proprio questa mancanza a rendere speciale Mirabel. Perché? Perché mentre avere un dono definito aiuta tutti gli altri personaggi a definire la loro stessa identità, Mirabel invece se la deve costruire da sola. E dover costruire quello che siamo giorno dopo giorno, mettendoci alla prova, fa la differenza tra lei, che deve costruire la sua stessa visione, e gli altri. E deve scoprire, deve trovare dentro di sé le caratteristiche di cui vuole essere soddisfatta, che vuole potenziare attraverso un lavoro che fa quotidianamente. Non sono già in sé i suoi talenti pronti all'uso e confezionati, come invece succede per gli altri. Questo per lei ovviamente è uno svantaggio, ma è anche un'opportunità, quella di poter lavorare su se stessa. E in questo modo crea un rapporto autentico con se stessa. Sicuramente lei è dispiaciuta, perché è molto bello avere già un dono, un talento, una capacità che tutti gli altri ammirano, ma questo può diventare anche un limite, nel momento infatti in cui alcuni dei suoi familiari cominciano a dubitare di se stessi, perché si sentono in qualche modo imprigionati in quel ruolo, in quel unico potere. Io non sono solo questo. Ad esempio la canzone che canta Isabella è What Else Can I Do? Cos'altro posso fare? Io non sono solo quella che realizza questi fiori bellissimi, io sono tanto altro. Ed è proprio la canzone con cui voglio partire. I just made something unexpected, something sharp, something new.

0: bad influence.
1: Luisa è la sorella dotata della superforza, quella che regge tutto, quella che non si lamenta mai. Ma sotto la superficie c'è un'altra storia, che è una storia di pressione, di ansia, di paura di deludere gli altri. E infatti lei canta la canzone Surface Pressure, cioè la pressione che si nasconde sotto la superficie. L'esigenza di sembrare sempre forte, sempre incrollabile, ma dentro di sé qualcosa invece non funziona. Comincia con un piccolo tic, un piccolo disagio che prova Luisa e che cerca di nascondere perché vuole mantenere questa apparenza di infallibilità, ma ovviamente non ce la fa. E Surface Pressure è proprio un inno per tutti quelli che si sentono obbligati a tenere sul mondo, anche quando stanno loro stessi per crollare. È una canzone che mescola un ritmo incalzante e delle parole pesanti come macigni. Luisa ci ricorda che essere forti non significa non avere fragilità.
2: Why would anything be wrong? I'm totally fine. The magic's fine. Luisa's fine. I'm totally not nervous.
3: Your eyes. Doing the thing.
4: I'm the strong one. I'm not nervous. I'm as tough as the crust of the earth is.
3: Okay.
4: I move mountains. I move churches. And I glow 'cause I know what my worth is.
3: Of course. I mean, hey, where are you going?

Se da un lato quindi abbiamo una figlia perfetta come Isabella, dove tutto ciò che tocca diventa ordinato, floreale, meraviglioso, e dall'altro invece una sorella super forte, Mirabel, rappresenta la possibilità di trovare invece la propria identità al di fuori di questi schemi precostituiti. Ma questo film è interessante perché il nemico, il cattivo, non è il solito guastafeste, quello distruttivo, che si pone contro la famiglia. La parte negativa di questa storia è all'interno della famiglia stessa e non si rende conto di essere il cattivo, tra virgolette, perché poi vedremo, non è cattivo, è solamente impaurito. Ed è la nonna, Abuela, che non capisce all'esterno di questi schemi precostituiti che ci siano possibilità, perché ha paura di perdere di nuovo tutto, come le è successo in passato. Il suo flashback infatti ci mostra il suo passato, la sua gioventù, quando ha perso il marito ed è rimasta da sola appunto con i tre figli. E i tre figli che sono la mamma di Mirabel, la zia appunto che fa cambiare il meteo con l'umore, e un maschio che non vediamo subito perché non si può nominare. E infatti la canzone che adesso ascoltiamo è We Don't Talk About Bruno.

0: Ma chi è Bruno e perché non si può parlare di lui? Bruno rappresenta il dubbio, il disagio, ciò che mette in discussione un equilibrio precostituito. Ed è per questo che non si può parlare di lui, non si può nemmeno nominarlo, porta sfortuna. Ma forse, se Bruno ha sentito quel disagio e ha provato a parlarne agli altri, forse è perché davvero qualcosa che non andava c'è. Forse quell'equilibrio solido che Abuela, la nonna, aveva costituito anni prima e che per un periodo era stato davvero efficace, magari ora non regge più. E non perché fosse sbagliato a prescindere, solamente perché ha fatto il suo tempo. Bruno, infatti, non rinegava il valore di ciò che c'era stato e che Abuela aveva creato, semplicemente aveva notato che cominciava a scricchiolare. Infatti, nella canzone fa proprio riferimento allo scricchiolio. E l'aveva detto, semplicemente l'aveva condiviso, ma gli altri si erano spaventati e per questo era stato esiliato. Questo, secondo me, è un messaggio fortissimo e molto attuale e soprattutto ci invita a vedere il pericolo non solo nel cattivo che viene da fuori per saccheggiare e distruggere, ma il pericolo è anche dentro la nostra stessa bolla di sicurezza. Quella voce dissonante che è rappresentata sia da Bruno, ma anche da Mirabel, perché non avendo poteri per Abuela, Mirabel è considerata una sorta di fallimento, ma sono queste voci, semplicemente sono voci che invitavano a valutare la necessità di un cambiamento, non svalutare quello che c'era stato prima, semplicemente la necessità di cambiare. E non era un presagio di sventura, anzi, la sventura si sarebbe abbattuta ignorando questa voce, sminuendo il problema. Semplicemente anestetizzarsi non è la soluzione, fare finta di niente è molto grave. E quindi Abuela non è il cattivo perché non è una persona cattiva, ma è una persona che ha paura e la paura la blocca di più del pericolo stesso. Non riesce a fidarsi del nuovo che arriva e che è rappresentato da Mirabel. Mirabel, per fortuna, non si nasconde come è costretto a fare lo zio e quindi dentro di sé nutre sempre questa speranza di avere finalmente il suo miracolo. E in questa canzone ne sentiamo tutta la speranza e la dolcezza.
1: Don't be upset or mad at all. Don't feel regret or sad at all. Hey, I'm still a

0: Abuela aveva vissuto un trauma e questo trauma, la perdita, l'aveva portata a ricostruire la sua vita basando tutto sulla protezione di quello che aveva, quindi scegliendo un luogo dove ricostruire che fosse protetto dalle montagne e affidandosi sulla sua famiglia, sulla comunità, ma senza mai, diciamo, esporsi oltre i confini e mantenendo sempre una ciclicità e una sicurezza basata sul fatto che loro avevano un potere e dovevano proteggerlo. Non si può però vivere sempre in protezione. La vita è proprio un'alternanza di questa dinamica, momenti di protezione e momenti di esposizione. È come la vita di un seme, c'è cioè il momento in cui sta all'interno del suo guscio, all'interno della terra, nel suo buio, e c'è cioè il momento in cui deve uscire, deve spaccare le sue resistenze per poter fiorire e venire alla luce. Quindi il tempo della protezione era terminato, c'erano dei segni di cedimento, proprio la casa stessa della famiglia Madrigal stava cedendo perché era una casa che in qualche modo comunicava, parlava, si relazionava con i suoi abitanti e quindi questo semplicemente significava che c'era un tempo di evolvere, un tempo di fiorire. E poi magari sarebbe tornato di nuovo il tempo della protezione, ma non si può frenare la vita quando chiede di andare avanti. E Mirabel era semplicemente il simbolo di questo, della vita che vuole andare avanti. Quello che doveva fare Abuela era semplicemente abbandonare le resistenze, abbandonare la paura ed affidarsi. Affidarsi al futuro e in questo caso alla visione della nipote. Quindi le sue paure, quelle che lei non era riuscita a superare, doveva affidarle a qualcuno che non era. Che faceva comunque parte della famiglia, ma che non era se stesso, quindi doveva affidare il futuro della famiglia a qualcun altro e questo per lei era difficilissimo. Quando finalmente arriva a capire che è necessario, che non può pensare che in lei ci sia tutta la visione, tutta la prospettiva del futuro, ma che deve lasciarla alle generazioni future, allora capisce che a un certo punto deve farsi un passo indietro e lasciare che il futuro si esprima con la visione della nipote. E la canzone finale si chiama Dos Oruguitas, che significa due bruchi, che poi diventeranno farfalle nella scena bellissima dove Mirabel e la nonna sono sullo stesso fiume dove lei purtroppo ha perso il marito e in questo fiume si vedono volare quindi tantissime farfalle gialle, simbolo della rinascita.
1: E questa è la traduzione di parte del testo della canzone. Due bruchi disorientati, in due bozzoli caldi, con nuovi sogni. Non resta che fare ciò che è necessario nel mondo che continua a cambiare, abbattendo le sue mura. Ecco il nostro miracolo. Oh farfalle, non trattenetevi più, dovete allontanarvi e tornare.

Se nella famiglia Madrigal di Encanto i superpoteri straordinari erano il segno di una perfezione incredibile, invece nella prossima puntata di A Occhi Chiusi conosceremo un'altra famiglia, molto lontana da quella perfezione. È una famiglia, infatti, che ha fatto del fallimento un po' la sua bandiera, ma che proprio per questo è molto autentica e tocca molto il cuore, e affronta la vita con un'ironia che fa tanta tenerezza. Prepariamoci a salire su un buffo pulmino giallo, che simboleggia un po' il viaggio della speranza, alla ricerca di un successo che non si sa se verrà raggiunto. E le risate e le lacrime si intrecceranno nel tentativo di contrastare un destino che sembra proprio segnato, ma la bellezza si nasconde anche nei momenti più insoliti. E per accompagnarci ci sarà una colonna sonora che sono certa riconoscerete sin dalle prime note. La musica sarà una compagnia indimenticabile che risuonerà nei vostri cuori, come una sorta di manifesto di quella famiglia che pur tra mille difficoltà riesce sempre a trovare la sua strada. Vi aspetto come sempre su Radio Talpa il martedì alle 19:30.

4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
3: Ciao. Piacere mio.
1: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
3: Guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'ho una dub session, devo fare una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
1: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acqua e sapone, di emozioni piccole, di frasi se vuoi comuni ma decisamente potenti. A te la palla.
3: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Dark Shot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
1: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
3: Oh, vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
1: Certo.
3: No, te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione posizione, certo, che non vuol dire necessariamente una posizione politica, certo, o un impegno, certo, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande. Quindi, certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende, più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
1: sì,
3: perché
1: sì,
3: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire, certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che ti dà, certo, solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra idea di successo.
1: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
3: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica.
1: Okay,
3: diciamo, questa è la mia idea, certo, reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
1: Sì, sì.
3: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni, e poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi c'è, cioè, pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo. Non è necessariamente così,
1: okay.
3: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per diciamo un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono stare bene pure quelli che mi stanno intorno,
1: certo,
3: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in una cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me, con noi qui a Trans Europe Express.
3: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans-Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene,
0: dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima, per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, poi fanne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente.
0: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, dici? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di, chiamiamola, di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari, sì, davanti a, sì, zero, sì, persone, altre, sì, perché fa, sì, fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo lavoro, certo, non è che, certo, si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
1: Sì.
0: Giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia. questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì. quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché sì, infatti sì, è assolutamente un docufilm emozionale dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo.
0: È fatto
1: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesce a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Ma certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta, e ti rispondo citandovi appunto, portando l'inedito. A volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: Vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
0: Vero.
1: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni,
0: bello,
1: che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato,
0: bello,
1: ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni,
0: bellissimo.
1: Viva la gioventù, guarda
0: proprio... Hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a latere, perché ho la fortuna di parlare con te.

0: come questo disco. Wow, Natur, siete veri, punto. Siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Eh certo, ma
1: Noi
0: certo.
1: siamo rimasti indipendenti non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma
1: Perché noi
0: certo.
1: saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività imprenditoriale di fatto. Quindi, come il piccolo fruttarolo dice, io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi, in qualche modo, abbiamo aderito a quella
0: Certo,
1: passione e
0: certo.
1: quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico. E poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che
0: Vero.
1: potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma questo disco mi regala, ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete, Meganoidi. Luca, grazie, grazie, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te Paolo, grazie, grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Trans-Europe Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Zay e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

Everybody share with me my own statement.

Martins.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.
1: Buonasera a tutti, questa è Radio Talpa, io sono Captain Z e se siete all'ascolto significa che sapete qual è la buona musica.

0: Ci siamo?
1: Siamo in diretta.
0: 1, 2, 3. Ciao a tutti, pubblico dell'Alta Marea. Siamo qui in diretta con Radio Talpa, la radio web di Cattolica, in via del Prete 7. E partiremo con la nostra serata tema.
2: Sì, oggi stasera faremo un po' di quiz, quindi su cartoni animati anni 80 e 90. Come siete messi coi cartoni? E tu?
0: Chi se le ricorda?
2: Cartoni animati? No? Cartoni animati? Anni 80 e 90? Ci sei? Ci sei? Adesso ti interrogo, stai attenta.
0: Vediamo chi ha studiato.
2: Ha detto che è vecchia abbastanza.
0: Ah, ok.
2: Non mi sembra tanto vecchia, però. Allora.
0: Beh, anche te comunque li porti bene i tuoi anni, dai.
2: Io i miei 60 anni li porto molto bene.
0: Che

0: Come usi, scusa?
1: Non posso fare pubblicità occulta.
0: Allora, per chi non potesse vederci perché ci sta ascoltando la radio, siamo circondati da bambini che
1: sì.
0: ci fanno fare il giro tondo.
1: Giro tondo.
0: No, no, ma li lasci, non si preoccupi, non ci danno fastidio. Fanno scena.
1: C'è una bambina, lei?
0: Sì, sì.
1: C'è questa bimba che oggi, quando eravamo in diretta radio, mi ha chiesto una canzone che ho detto, com'è possibile? Quanti anni hai? Alessandra, vero? Come ti chiami? 8 anni, mi ha chiesto Alex Warren, Ordinary. E io ho detto, eh? Come facevi a sapere quella canzone? Ma anche il titolo. Cioè, impressionante.
0: Mi sa che studiano più di noi questi bambini.
1: Ma impressionante, mi ha sconvolto. Allora, noi aspettiamo l'ok del nostro caro Mauro per iniziare con i nostri giochi.
0: Ti sei fatto male? Aia, aia, aia.
1: Aia, si è fatta male.
0: Dai, che quando ti sposi non ti ricordi più, su.
1: Ok, allora, siete pronti, ragazzi? Iniziamo un po' con i nostri quiz. Allora, adesso il nostro caro Mauro vi farà ascoltare qualche piccola nota di qualche cartone.
0: Poco, eh?
1: Oppure possiamo anche noi iniziare a
0: perché
1: dire qualcosa.
0: Subito. Ormai questi sono tutti preparati.
1: Se mai
0: tutte...
1: indoviniamo un attimo, anzi, prima di...
0: Indoviniamo noi.
1: Prima, tanto io le so già. No, se mai diciamo un po' di qualcosa, dai. Allora, ascoltate bene. Qui parliamo di casa discografica.
0: Musica, quindi.
1: Musica. Un cartone animato che parla di musica. Ragazze. Rock.
0: Hanno alzato la mano. Ma lui la sa già, lui la sa tutte.
1: Chi è? No, di nuovo te. No, aspetta, l'ha detto anche lei. Te non ti voglio adesso. Vediamo un po'. Ce n'è un po'.
2: C'è chi smilicia?
1: No.
0: Quasi vicino, Focherello.
1: Io lo so già che tu lo sai.
0: Lui lo sa.
1: Intanto questo, cioè, lui è l'uomo gatto. Vai un po'.
3: Gemelle hologram.
1: Oh,
0: è quello,
1: anche
0: sì.
1: Te. Vediamo un po', è quella? Vediamo un po'. Ed è proprio Gem.
0: Sono
1: ma ti ricordi
0: loro.
1: I nomi di tutte? No. Gem. Poi
0: lo dice.
1: Solo Gem. Adesso voglio sapere il tuttologo lì. Uomo gatto? Sai tutti i nomi? Te? Solo Gem. Solo Gem. Te no, te nemmeno Gem.
0: Però questa è una versione un po' reggae.
1: Loro erano una band rock.
0: Sì.
1: Ed era il 1985. Invece adesso passiamo ad un cartone del 1986.
0: Questo è nuovo.
1: Chi c'era nel 1986? Quanto eravate piccoli, grandi? Cos'è?
0: 1800,
1: sì. Ok, no, perché oggi c'era qualcuno del 2000 che ci guardava, come per dire.
0: E le sanno più di noi.
1: Esatto. Allora, questa ragazzina ha una passione. Una passione per i giochi di magia.
0: Qua hanno alzato
1: vediamo
0: la
1: un
0: mano.
1: Po', alzato la mano.
0: Vediamo.
2: Magica Amy.
1: Ma grande!
0: Subito.
1: Lei c'era oggi? Sì, eri te. Ha studiato nel frattempo.
0: Anche oggi le sapevo.
1: No, non è una casa. Magica Amy è... prima si chiamava May, giusto? Prima di trasformarsi era May. Poi si trasformava e diventava Magica Amy. Chi se la ricorda? Vediamo se l'ha riuscita a cantare.
0: Oh, qualcuno la sa davvero, eh? Qui la cantano tutti, eh.
1: Vediamo.
0: Adesso
1: anche il cane la canta. La sta cantando anche il cane.

0: E questa la sapevano, dai.
1: L'hanno anche cantata. Il ritornello tutti la sapevano.
0: Ma mi sa che adesso arriva una che sapranno tutti.
1: Specialmente tutti, i maschietti.
0: Esatto, però questo era anche uno mio cartone preferito, anche se sono femminuccia.
1: Eh beh, comunque aveva il suo fascino.
0: Raccontalo un po'.
1: E praticamente era uno che aiutava un orfanotrofio.
0: Attenzione! E di nuovo te. Ma sei qui?
1: Subito, io non posso mai dire niente, che già indovinano.
2: Uomo tigre. Uomo tigre.
0: È l'uomo tigre, Mauro? No?
1: Siamo andati fuori scaletta.
0: Mauro, è l'uomo tigre? Secondo me, Mauro è l'uomo tigre.
1: Questa è la versione dance. Adesso sarebbe da censurare, se fanno vedere una cosa del genere.
0: Io farei col batto.

0: che dei cartoni.
1: Ma Mauro sta remixando da paura.
0: Ma infatti.
1: E adesso invece passiamo a un manga e anime. Era il 1982. Chi c'era? Eravate piccolini? Più o meno.
0: Molto piccolini.
1: Molto piccolini.
0: Eravamo bambini una volta, anche noi.
1: Io non ero nata. L'anno dopo poi sono nata io. Allora. Come Goku. Chi è che ha detto Goku? Allora. Questo cartone parla, diciamo, di un gatto robot.
0: Un gatto robot?
1: Diciamo che...
0: Hanno alzato le mani.
1: Attenzione.
0: Qui.
1: Sempre lui.
0: Da chi andiamo?
1: No, non è Yattaman. Io direi di andare da lui. Aspetta, facciamolo, visto che ha alzato la mano.
2: Doraemon.
1: Eh sì,
0: è
1: dai.
0: Il gattone blu.
1: È il gattone blu. È lui.
0: Questa era una bella sigla anche questa, eh? Che volava con l'elica, aveva il cappellino con l'elica.
1: Cosa ne potete sapere voi di questi cartoni?
0: E poi avete una tasca magica.
1: C'è ancora Doraemon? Lo guardi?
0: Non è vero,
1: c'è, sì sì, perché l'ho visto, infatti. C'è, vero? Dove, su Boeing? Dove lo fanno? Su Boeing. E Doraemon c'è ancora.
0: La tasca magica che tira fuori di tutto da dentro la tasca magica.
1: C'è ancora.
0: Sì.

0: Diciamo che la sigla non era molto da cantare questa, però dai. Le sigle degli anni 80 erano molto rockettare.
1: Allora ragazzi, qui i ragazzi soprattutto, perché questo cartone animato diciamo che piaceva molto ai maschietti per la protagonista, perché diciamo che era molto molto carina e faceva strage di cuori.
0: Vediamo chi ha dato una risposta.
1: Come Lupin.
2: L'amu.
1: Non è l'amu. Chi?
0: No.
1: Occhi di gatto nemmeno.
0: No.
3: Comunque l'amu confermo.
1: No? Questa è Nanà.
3: Non è questa. Però...
1: conferma perché era bella, ma non è questa, perché era Nanà Supergirl. Chi se la ricorda? Ve la ricordate?
0: Sì.
1: Sentite un po'? Sentite la sigla?

0: E adesso parliamo di un altro cartone. Allora, questi erano degli animali, non vi posso dire che tipo di animali erano, perché sennò indovinate subito, ovviamente.
1: Era il 1987.
0: Erano degli animali che c'erano degli arcobaleni.
1: Qual è? Tutte e due hanno risposto. Ma eravate a casa insieme voi due?
2: Mio mini
1: addirittura
2: pony.
1: Anche. Non ci credo.

0: veramente bastano poche note e si ritorna bambini subito.
1: Lo sai, Nico, che i mini pony hanno, a un certo punto, hanno venduto più delle Barbie. Quindi hanno venduto molto più delle Barbie.
0: Questo non lo sapevo. Comunque sì, sono collezionabili ancora.
1: Sì,
0: e
1: era
0: un bel valore gli originali.

0: adesso facciamo un altro cartone sempre. Questo è molto molto vecchiotto,
1: ma molto molto bello.
0: Ma molto bello. Praticava uno sport che si pratica anche qui a Cattolica.
1: Esatto.
0: Al mare.
1: Vediamo un po'.
0: Ed era uno sport, era, è uno sport.
1: Chi? No, Mileshiro no. Attenzione, arriva l'uomo gatto, vediamo un po'. Sa tutte?
2: Sanpei.
0: Sanpei?
1: Ma sei noioso, pesca, però, le sai tutte. Allora, Sanpei. Pescatore, grande orecchia sventola, sorriso di sole, Sanpei. Chi se lo ricorda Sanpei? Dai,
0: io
1: Sanpei,
0: no.
1: Non la canti Sanpei? Ah, quello moderno, scusa.
0: Sempre andava a pesca, dai.

0: mia, che sigle queste, emozionanti comunque. E adesso andiamo un po' più indietro nel tempo.
1: Eh sì, perché era il 1979.
0: Allora, questo fa parte della categoria dei robottoni.
1: Attento,
0: una categoria particolare.
1: Attenzione, cioè, io lo faccio dire a lui.
2: Gigrobo.
1: Gigrobo, Mauro?
0: Le sanno tutte, bastano poche parole.
1: 12.
0: Già 12 anni guardavano Gigrobo.
1: Guardano. Adesso
0: è una bella sigla, no,
1: voglio vedere se la canta lei. La canterà questa?
0: Allora, c'è una leggenda che dicono che la cantava Piero Pelù. Lui ha sempre smentito. Però in un concerto l'ha fatta dal vivo, l'ha fatta.
1: Per me non è Piero Pelù.
0: No, no, lui ha sempre smentito. Tutte le volte.
1: Infatti la voce non mi sembra proprio di Piero Pelù.
0: Però ci potrebbe stare.
1: Senti quel vocione lì.
3: Questo è vero,
0: che tu
3: avevano fatto anche un'indagine di quante moto ha rotto i Roshi, se non sbaglio.
0: Qualche migliaio.
3: Quante migliaio che si buttava dal. Ma soprattutto che poi diventava la testa del robot quello.
0: Si trasformava. È bellissimo comunque. E la musica è bellissima.
1: Allora, passiamo dai robot.
0: I robottoni.
1: A una nobile fanciulla.
0: Nobile.
1: Cioè, ma voi state spiando?
0: No, ma anche qui hanno indovinato subito.
1: Cioè, nobile fanciulla poteva essere chi poteva essere chiunque.
0: Giorgi.
1: Quindi chi è?
0: No, Candy.
4: Lady Oscar.
0: La sanno tutti.
1: E allora la cantiamo?
0: Sì, ma che gusto faresti questi?
1: Cioè, non so proprio... questi. Perché noi spiano?

0: Allora dai, questo è un altro cartone della nostra infanzia, un po' più moderno, diciamo. Moderno.
1: Sì, diciamo che era, vabbè, 1987, però l'hanno dato per tanti anni, tanti, tanti anni. Aspetta che ho paura di avvicinarmi a loro, che secondo me hanno i raggi infrarossi.
0: Allora, praticamente la storia inizia che cadono in un tombino.
1: Attenzione, la signora t'ha fregato, t'ha fregato.
2: Tartarughe ninja.
1: Cosa mangiavano sempre?
2: La pizza.
1: Come si chiamava il loro, diciamo, maestro?
2: Niente.
1: Il nome delle tartarughe?
2: Donatello, Raffaello, Leonardo e Michelangelo.
0: Esatto.
1: Le sanno tutte.
0: Un grande applauso.
1: Diamo la canzone, chi se la ricorda?

0: E viva la pista, che in America ha sfondato tante bocche. Solo che quando io sono stato in America la pista è un po' diversa da come la pensiamo noi. È un po' grossa, non è... è gommosa.
1: Allora ragazzi, adesso passiamo al 1989. Questa secondo me è un po' per pochi questo cartone.
0: Pochissimi.
1: Adesso voglio vedere, te che fai tanto il fenomeno, adesso voglio vedere. Allora, parla il protagonista, diciamo, che era diviso tra due amori.
0: Come tanti cartoni.
1: Lui, tra due amori che erano in teoria due amiche. Una era un po' più vivace, ma meno carina, e una era molto bella.
0: Johnny,
1: Nico, vai da Cristina D'Avena.
2: Johnny, è quasi magia, Johnny, prova di nuovo,
1: ci credo.
2: Johnny,
1: le
2: ma
1: non tutte.
2: Ci riesce proprio mai.
0: Oh, grandissimo, l'applauso. La cantata proprio...
1: Te non c'eri con lei quel giorno? C'eri anche te?

0: Mauro ci guarda come per dire: ma chi è sto Johnny? Che Mauro, questi cartoni, Mauro guardava solo quelli che noi non conosciamo.
1: Lui guardava l'Uomo Tigre.
2: In realtà c'è una canzone techno.
0: Sì.
2: Ricordi Johnny?
0: No, no, no, Mauro.
1: Allora, adesso il prossimo cartone. Allora, parto dalla parte più difficile, perché sennò ci sono tanti indizi semplici. Diciamo che, diciamo, nel gruppo c'era un gatto.
0: C'era un gatto.
1: In cucina.
0: Allora.
1: Ho detto, lo faccio difficile, il gatto in cucina.
0: Dici il gatto in cucina. Giuliano, eh.
1: Giuliano.
0: Allora.
1: Il nome non lo volevo dire.
0: Questa mi sa che la canteranno un po' tutti, eh.

0: canta tutte comunque, che allora le ha cantate tutte, stava sempre davanti alla televisione a guardare i cartoni animati. Anche io posso dirlo, qualche partita calcio magari.
1: Allora, adesso voglio vedere chi è il primo più veloce o la prima a dirmi questo cartone. Allora, una teenager imbranata. No, no,
0: no,
1: no. Oh, finalmente.
0: Una che non sanno.
1: Finalmente.
0: No, gliel'hai messa difficile.
1: L'ho messa difficile apposta. Allora, imbranata che poi si trasforma. Mannaggia. Ed è Sailor Moon.
0: Oh, comunque si potrebbe fare una sfida tra l'uomo gatto
1: e la nuova donna
0: gatto.
1: Una sfida qui tra queste tre qui, eh?

0: Adesso, visto che stiamo per iniziare la serata dance, e facciamo un attimo una piccola sfida, perché io voglio capire chi è qui il migliore.
1: Cioè, io voglio capire chi è la donna o l'uomo gatto qui tra questi tre. Allora,
0: quindi le diamo un campanello per uno e gli facciamo fare una mini sfida.
1: Te, hai già vinto un gelato, Basta, Allora, vediamo un po' chi suona per primo. Visto che abbiamo tre fenomeni qui, c'era anche Johnny lì. C'era anche Johnny lì, ma abbiamo più campanellini. Sennò anche Johnny è quasi
0: anche
1: magia.
0: Qua,
1: lì.
0: Ne abbiamo un'altra.
1: Sì, esatto. Però intanto iniziamo con loro tre. Allora, diciamo che.
0: Oh, qui bisogna controllare bene, foto finish.
1: Questo è facile, quindi controlla bene. Fai il VAR. Fai il VAR.
0: Prova campanelli, suonano.
1: Provate? Sì, non mettere la mano. Ecco, bravo. Okay, vedi? Devi un po' di dolcezza, brava.
0: Non sfondarti la mano, eh?
1: Esatto, più dolce. Allora, questa è facile. Come gliela spiego questa? Allora,
0: facile.
1: Diciamo così. Ogni puntata era un'epopea per riuscire.
0: È possibile,
1: attenzione,
0: non ha detto niente.
1: È lui.
2: Ollie e Benji.
0: È impossibile. Sei arrivato su. Ti legge nel pensiero, ti legge.
1: E Johnny anche lui.

0: Allora, adesso questa la facciamo un po' difficile, perché è facile anche questa.
1: Siamo 1-0-0. Mi ricordi il tuo nome? Marco. Questa è facile.
0: Come gliela mettiamo allora?
1: Ma io canterei la prima parola, no, e poi il primo che suona. Appunto, vediamo il dito più veloce.
0: Allora gli metto un'altra visuale. Post apocalittico.
1: Marco, basta, io vado via.
0: Non gli puoi dire niente che lui già sa.
1: Vabbè.
2: Kenny il guerriero.
0: Hai indovinato, è fortissimo,
1: Ti ricordi quando si strappava la maglia?
0: Ma che maglia ha buttato via anche lui, come Hulk, tipo, una roba del genere.
1: Però era figo. A parte le sopracciglia, era figo, è un bel fisico.
0: Bucato un po', gli avevano bucato il torace, grazie. Cioè, comunque l'uomo gatto è sempre due, sì, esatto, due su due.
1: L'uomo Marco gatto. Allora, attenzione. Band americana. Oh, finalmente. Band americana. Se vi dico altro è troppo facile.
0: Dai, gli do una giunta.
1: No, così basta, perché, cioè, voglio vederlo soffrire. voglio vederlo soffrire. Band americana. Con la voce un po' particolare.
0: La vocina avevano.
1: Vedi? Dai, Marco. Cioè, ma provaci, ma tanto, dai.
2: I Chipmunks.
0: È quella. Alvin Superstar.
1: Ed è Alvin, sì.
0: Cioè, le sa tutte, è un fenomeno.

0: posizione.
1: Oh, comunque 3 su 3.
0: Ma che iniziamo fra poco con un bel ballo di gruppo degli anni 70, anzi fine 70. E quale potrebbe essere?

0: Dai, vediamo adesso.
1: Dai, che Marco è distratto, ragazzi, ascoltate. Marco è distratto. Fallo parlare, così si distrae. Allora, questa ragazza, ragazzina, diceva una parola. Ho paura a parlare.
0: Ci legge, lui ci legge nel pensiero.
1: Diceva una parola e poi succedeva un qualcosa. Attenzione. E quindi chi è? Eh?
0: Chi è?
1: Eh? Eh? No? No.
0: Lui la sa, lui ha già risposto.
2: Crimi.
1: Niente, non ho sentito niente. Brava, Crimi!
0: E lei.
1: Quindi era Parimpampù la parola.
0: Ce la sentiamo, Parimpampù? In questa versione dance?
1: Questa Mauro la metteva al Corcoricò.
0: Alla mattina?
1: Sì, sì.
0: Come sveglia?
1: Da carica, eh?
0: Certo, bella. You dolce amica mia, è bello che vedi tu. Vedi che la canta, la sa. Vivace, svelta e carina come me. Poi con la fantasia e un tocco di magia. Però la cantano anche altri, eh?

0: Allora, siamo quasi arrivati alla fine, quindi ne facciamo l'ultimissima. Questa vale 10. Così.
1: Comunque, così giusto per 3-1-0.
0: Siamo 3-5-5, quindi brave. Quindi questa vale 10.
1: Quindi chi indovina questa praticamente vince tutto.
0: Allora, era il mio cartone preferito.
1: Anche il mio.
0: Anche il tuo?
1: Sì.
0: Era anche il mio soprannome da piccolina. Occhi azzurri.
1: No.
0: No, non è Candy Candy. Giorgi no. Lady Oscar nemmeno. Vedo Marco in difficoltà. Godo.
1: No.
0: No, occhi di gatto no.
1: No.
0: Se dico un'altra cosa la indovinate, no, è troppo facile. Quindi adesso ve li lascio lì in questo brodo.
1: Io comincerei a mettere sulla musica adesso.
0: Anna dai capelli rossi? No. Candy nemmeno. Licia nemmeno. Heidi nemmeno. Occhi azzurri.
1: Li hanno detti tutti ormai, tutti.
0: Era piccolina. Chi? Memole! Ed è Memole! Bravi! Memole.

0: Ma è un peccato finire con i cartoni, però dobbiamo fare l'ultimo perché poi arriva il DJ set.
1: Se ti piace questo gioco può venire martedì prossimo sempre qui all'Alta Maria.
0: Esatto.
1: Dove giochiamo con le sigle.
0: Esatto, il martedì dalle 16 alle 18 siamo sempre qui a giocare. Allora facciamo l'ultimissimissimo.
1: L'ultima e allora, vale per tutti questa.
0: 1988/1989. Era un simpatico animaletto. Non è Spank. No.
1: È impossibile, hai detto un animaletto.
0: Allora, io ho detto animaletto, se tu lo sai vuol dire che tu spii. Vai.
2: Chobin.
1: No.
0: No.
1: Ha sbagliato, tiè. Finalmente.
0: Tiè.
1: Finalmente.
0: Non è lui.
1: Andava con lo skate?
0: No. Attenzione, attenzione. Dillo un po'.
3: Denver.
0: Ed era Denver.
1: È un animaletto.
0: Dinosauro. Denver, Denver. Bravo. Io direi che vince Denver. Lui tutto. Bravo.
1: Campione indiscusso di X Generation e Radio Talpa.
0: Di Denver, te lo ricordi?
3: Ti voglio bene, Denver. Cucciolotto verde senza età. Ti voglio bene, Denver.
1: A una certa lo facevano vedere anche la sera, alle 8. Ti voglio bene, Denver. Prima di Beverly Hills.
3: Quando voli con il mio skateboard. Ti voglio bene, Denver. Sei il mio dinosauro, lo so. Per favore, ora Denver, dai, non crescere più.
1: Altrimenti. Era piccolino, infatti, un animaletto.

0: e la passione per...
1: Attenzione, c'è... Vogliamo vedere il balletto, eh? Guardala, guardala. Nicola, guardala. Spettacolo.
2: Bisogna che vai in pista, eh?
1: Ce lo insegni?
2: Anche col tocco del tallone.
1: Io vi voglio in pista, tutte e due, vai. Vediamo. Vai. No, vabbè, ragazzi, spettacolo.
2: Io potrei fare la ginnastica la mattina con loro, così. Guarda.
1: Io farei un applauso ai nostri ragazzi dell'animazione.
2: L'animazione di Alta Maria Beach Village.
1: In diretta su Radio Talpa.
2: Potete scaricare anche l'applicazione

adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

Certe sere sarebbero da passare in macchina, la pioggia sul parabrezza, un diluvio di parole e Radio Talpa a volume basso.

La bellissima, limpida voce di Tracy Thorn e la chitarra di Ben Watt formano a Hull nel lontano 1982 gli Everything But The Girl. Il repertorio coniuga un pop elegante a ritmi latini con cenni jazzistici. Il nome della band, tutto tranne la ragazza, è stato preso da uno slogan pubblicitario di un negozio di arredamenti di Hull che prometteva di fornire ai clienti tutto l'arredamento tranne la ragazza. L'album d'esordio si intitola Eden ed è uscito nel 1984. Gradevole prima uscita, da cui ascoltiamo Each and Everyone

0: Cattolica. Questo è fitness, eh?
1: Questa dura tantissimo, ma loro sono lì. Vediamo a chi viene per primo un crampo.
0: A noi ci viene.
1: Io sto già morendo, ho fatto niente. Bravi ragazzi!
0: Un applauso!
1: Vediamo chi resiste ancora in pista.
0: Questa è bella, eh?
1: La SketchUp. Seguiamo un po' qui i ragazzi dell'animazione.

0: Adesso vediamo chi si ricorda questo ballo di gruppo storico.
1: Cosa si mette?
0: Bo bo bo bo,
1: bo, bo, bo.

0: Attenzione!
1: Sexy, sexy!
0: Più sexy! Giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù,

0: mo.
1: Suave.
0: Mo. Giù.
1: Suave.
0: Vediamo chi va più giù.
1: Todos.
0: Vai giù. Vai giù, Nico. Vai giù, Nico.
2: Ma puoi tornare su che fatica, eh.
0: Vai giù, Nico. Guarda, ragazzi, guarda qui. Vediamo chi resiste.
1: Vamos. Arriva.
0: Chi resiste?
2: Muovete i glutei.
0: Senza crampi, oh, bravissimi.
1: Arriva.
2: Senza crampi.
1: Arriva.
0: Rapido, vai.
2: Oh, señor.
0: E donne? Gli uomini?

0: eccola, ecco, vedi, vedi che non dico cavolate. Senti,
1: leone di Lernia,
0: leone di Lernia, mangiando, mangiando, mi cresce un panzon ciccio,
2: di nuovo fuoco, mangiando,
0: vedi che non dico cavolate, Fabrizio, le so tutte.
1: Oh,

0: Mauro, guarda questo ragazzino.
1: Lui c'è.
0: È uno spettacolo. Guardalo.
2: Salimos para la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo que yo estoy en...

0: Arrivano, arrivano.
1: Riempiamo la pista un'altra volta.
0: Vogliamo un po' di latino?
1: Latin lover.
0: Dov'è Fabrizio?

Questa la dedichiamo, alla nostra cara amica, perché ce l'ha richiesta con tanto tanto affetto. Non potevamo dire di no. Non piangere però, eh.

Senti il temporale, l'estate passata prima di arrivare, ferite di guerra, i tuoi quadri lasciati a metà. Lanci le monete dell'I Ching, tutta concentrata, ti sei rivestita, adesso è finita, non sei preoccupata. Cambia ancora casa, è più rumorosa ma più luminosa, sei ancora in attesa di qualcosa, di qualcosa. Mi chiami dopo un mese, dicono che accanto a te è il posto migliore per vedere se il mondo

una città sconosciuta. Sei tranquilla, sei povera, la vecchia casa dei tuoi se l'è ripresa all'edera. Adesso sei libera, adesso sei libera. Segui la strada che nessuno ti indica. Segui la stessa logica senza senso.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questa è Musincanta ed è una puntata ricchissima di nuovi ascolti per questa edizione, appunto, che è appena iniziata in questo gennaio 2026, e dobbiamo recuperare, come già detto anche nella puntata scorsa, un po' di ascolti di uscite che sono arrivate dalla metà dell'anno 2025 più o meno, perché poi ci siamo dovuti interrompere con le nuove trasmissioni e con la nuova programmazione. Per cui questa sera ascoltiamo subito, senza mezzi termini, la nostra band preferita per quanto riguarda il jazz elettronico, post-punk, alternative, eccetera, eccetera. Il loro linguaggio, che è in pratica senza parole, è esclusivamente strumentale, sempre stato così e non penso che cambieranno mai più in assoluto. L'album è Touch e loro sono i Tortoise. Ascoltiamo subito Vexations.

Ed è dal 1990 che i Tortoise ci sorprendono sempre con una produzione mai, mai ovvia. Parliamo di musica contemporanea molto innovativa e loro che si sono formati appunto a Chicago, negli Stati Uniti, non fanno altro che meravigliarci. E quindi a questo punto da Touch ascoltiamo sempre un altro brano, quindi dalla chitarrina, insomma, dalle un po' spaghetti western che abbiamo ascoltato in Vexations, e qui invece andiamo direttamente verso i lidi krautrock. Axel Seamount da Touch dei Tortoise.

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora ascoltiamo l'album dei Caroline, degli inglesi, sono di Londra, Caroline, che hanno realizzato Caroline 2, ed è un album veramente che io consiglio, in quanto si trova della creatività molto bella, molto molto sorprendente per certi versi, perché ci sono armonie, disarmonie, dissonanze e molte appunto sorprese. Quindi devo dire che l'album è da ascoltare brano per brano, traccia per traccia, in modo molto attento, anche perché sono brani molto curati, anche molto particolari. Ascoltiamo dal punto di vista della radio due di questi brani, che sono Total Euphoria e When I Get Home. Però la mia raccomandazione è quella di prendere appunto l'album e dover fare veramente, diciamo, un'azione di ascolto profondo. Ad esempio c'è un brano che si chiama Coldplay Cover, se non erro, dove ci sono ascolterete due band che suonano in contemporanea, c'è una persona che passa da una stanza all'altra, e quindi c'è addirittura anche il suono dei passaggi dei passi appunto di questo ascoltatore che sul legno, quindi evidentemente forse anche sul parquet, nel momento in cui sta switchando in sostanza il suo ascolto in quel momento lì, quindi in questa presunzione di diretta appunto delle due band che suonano. Ascoltiamo quindi Caroline 2 dei Caroline, come già detto, Total Euphoria e When I Get Home.

E per quanto riguarda invece altri brani, opere originali ed uniche che ha realizzato Teo con ispirazioni di diverso tipo. In questo caso, per quanto riguarda l'ascolto di stasera in Musincanta, avremo Twin Peaks Team, ovviamente, e un brano che è uno dei, penso, più belli per quel che riguarda appunto l'album, che è L'insonnia delle rondini, dove ascolteremo anche la voce dell'attrice e anche autrice, cantante Kelly Forsythe. E dove sicuramente c'è tutta la parte della classe, della sperimentazione, della poesia del grande Teo Teardo. Quindi ascoltiamo Twin Peaks Team e L'insonnia delle rondini, questo in ordine, da Teo Teardo Plays Twin Peaks and Other Infinitives.

is cruel, name is cold. Earth is cruel, name is cold.

0: Musincanta, top quality music.
1: E ora perdonatemi, ma non potevo assolutamente farmi mancare questo accoppiamento, no? Quindi abbiamo ascoltato Teo Teardo con il suo ultimo lavoro, ma adesso abbiamo anche Blixa Bargeld e il suo ultimo lavoro, ovvero il mondo delle collaborazioni e anche sicuramente anche delle amicizie. Allora, quindi Teo Teardo, sappiamo che con Blixa Bargeld hanno realizzato già diversi progetti, sia come album ma anche come spettacoli teatrali, ma in questo caso li vediamo in modo distinto. Bargeld ha creato assieme a Nico Weidman, che è un pianista, un mini album, cioè un EP, in realtà sono 4 brani che sono dedicati a David Bowie, nel senso che sono delle rivisitazioni di brani di Bowie. Cosa vogliamo ascoltare in questa serata un po' speciale di Musincanta? Di questi 4 io ho scelto, sarà ovvio, non lo so, ma non è vero che è ovvio, perché il brano che io adesso vi propongo è Helden. Allora, che brano è di Bowie questo Helden? Avete mai sentito parlare di Helden? Neanch'io finché non ho ascoltato l'EP, ovvero Helden in tedesco è Heroes, quindi adesso ascolteremo questa versione particolare di Bargeld di Heroes di David Bowie, tutta cantata, cioè tutta tradotta quindi in tedesco, e ovviamente con lo stile e con gli inserti anche vocali che sono anche molto caratteristici di Blixa. A voi l'ascolto di Helden da Blixa Bargeld Sings David Bowie.

0: Ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Musincanta e di Radio Icaro. Questa è una nuova pillola di Indipendenze, sempre curata da Matteo Maioli e che è dedicata oggi a uno dei primi album importanti, secondo me, del 2026. È a firma Sunday Mourners, che è un quartetto che viene da Los Angeles, è composto da Quinn A. Robinson, voce, chitarra e principale autore, con Maxwell Pugh alla chitarra, Casey Conklin al basso e Zeta Ivan Long, il batterista. Parliamo di loro perché mi ha colpito soprattutto il loro sound, davvero strabiliante secondo me, che tira in ballo da una parte i Television per le geometrie chitarristiche, per questi suoni molto angolari, come abbiamo detto, anche molto 70s, c'è anche un piglio un po' Motorik, Kraut, che si fa largo nelle ritmiche, quindi secondo me, ecco, partono un po' da quel tipo di post-punk, però poi hanno molti appigli, ancora di più negli Strokes. Quindi un gruppo di Los Angeles che in realtà suona molto newyorkese e già questo fa abbastanza drizzare le orecchie e anche chiaramente echi di Lou Reed, Velvet Underground, anche ascoltando la voce dello stesso cantante. E noi ascolteremo insieme Careers in Acting, che apre questo LP che si chiama E Rhythm Absolute, e che è pubblicato dalla Curation Records, quindi sundaymourners.bandcamp.com per andare ad ascoltare l'album nella sua interezza, oppure lo trovate sul sito della etichetta Curation. È davvero un disco splendido che tutti gli amanti del rock and roll apprezzeranno, ha anche guadagnato un bel 8 su 10 su Uncut, e che paragona addirittura When Dreams Come True a Cold Turkey di John Lennon. Ecco, gli echi di questi artisti sono molto forti. La band è comunque al debutto, quindi dovrà trovare una quadra e una sua originalità. Però intanto noi ci gustiamo questo bellissimo album di debutto. Quindi Sunday Mourners e per la nostra pillola odierna. E ci ritroveremo quindi la prossima edizione di Musincanta con un altro consiglio dal 2026 ricchissimo che abbiamo appena aperto in questo gennaio. E speriamo chiaramente in altri dischi importanti. Io vi ricordo come sempre le mie coordinate. Indipendenza la potete ascoltare su Radio Icaro Rubicone. Quindi il sito oppure la 90 FM ogni mercoledì dalle 22:30. E inoltre c'è la possibilità di prendere il podcast, ma anche ascoltare la puntata su www.neoradio.it. Ciao a tutti, amici, grazie per l'ascolto.
1: Action!

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: E per la pietra miliare di Augusto Benelli, cosa ha recuperato il nostro Augusto? Una registrazione che era già stata prodotta, e quindi era, questa si tratta di una ristampa, quindi era già stata stampata, adesso una ristampa, una riristampa, una re-released, come si dice, del 1979 degli Swell Maps presso lo studio di John Peel. Quindi si tratta di una di quelle chicche meravigliose che John Peel ha realizzato in un certo periodo di tempo e che ha aiutato anche molti di noi ad approcciarci alla musica, che in quel momento lì era molto complicata da raggiungere, quindi non come ora attraverso il web, che sicuramente aiuta tantissimo anche se fa molta confusione. In ogni caso, Swell Maps, quindi live the John Peel Sessions, considerando che gli Swell Maps, nonostante abbiano vissuto, diciamo, la parte musicale in un periodo di tempo abbastanza limitato, perché due sono stati i loro due album veri ufficiali, che sono del 79 e del 80, ma in realtà hanno realizzato una serie di anche di raccolte, e se non appunto citare appunto questa sessione che è stata anche registrata e che li ha resi noti all'epoca, nel momento in cui è andato in onda, anche ad un certo pubblico, perché è stata la Rough Trade che ha aiutato, insomma, a anche presentare la band e quindi approcciarsi anche a livello di promozione. I brani che ascoltiamo sono due, sono Read About Seymour, che era il loro primo singolo in assoluto che hanno realizzato autoproducendoselo, e il secondo che è Big Empty Field, che ci permette di sentire come sono stati seminali anche nell'ambito del post-punk. Volevo anche dire due parole, insomma, a livello di biografia di questo progetto. Si tratta di un progetto che è nato nelle stanzette, nella cameretta di due fratelli, ossia di Kevin e Nicholas Godfrey, con il loro nickname dell'epoca, che era uno Epic Soundtracks e l'altro è Nicky Sudden, e hanno veramente rivoluzionato per certi versi l'approccio con il punk, cioè con la parte successiva al punk. Immaginate che sono stati anche ispiratori dei Ram, dei Sonic Youth e del Nirvana. Vi lascio quindi subito con Read About Seymour, Big Empty Field e The Swell Maps, e il nostro appuntamento per la prossima puntata nuova di Musincanta. E saluto tutti nel frattempo e buon ascolto. Un bacione a tutti, ciao.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche, buon ascolto.
1: Rockwave, l'onda del rock. Rock male vocals. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album Desordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967 dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Quarter Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles, da Abbey Road, 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is the Drug di Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Lord Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touraillé, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album 2RA, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band in Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are The Days.